0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio, Silvio, Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di mercoledì. Oggi è l'8 luglio 2026. Abbiamo già 20 gradi all'esterno, percepiti a 21, e abbiamo un'altra giornata prevalentemente soleggiata e decisamente calda davanti a noi. 30 la massima al termometro nel pomeriggio, Humidex a 36. E poi ritorniamo a 22 nel corso della notte, percepito a 26 gradi benissimo centigradi nel corso della notte.
3: Ma?
2: Niente.
3: Niente, no, perché io fino a ieri sapevo, ma oggi mi sa che è cambiato allora.
2: No, dico, beh, è sempre come ieri, cioè pioggia domani, garantita, qualche residua goccia venerdì e poi un bel fine settimana.
3: Beh, appunto, dico, ti dicevo per domani, tu. Non mi dici niente, tu e anche il titolo, Umberto Tozzi.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 la nostra hit parade nazionale, anzi no, internazionale, alle 9 un altro giornale radio, alle 9.30 uno sguardo alle caricature, ci saluteremo poi alle 10 per cedere il passo al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Ancora una giornata decisamente estiva quella di oggi, abbiamo già 20 gradi percepiti a 21, sole generoso che è sorto alle 5:13 e che tramonterà alle 20:44. I venti sono poco importanti, da 7 a 11 km orari dal versante occidentale, il tasso d'umidità è al 73%. Oggi raggiungeremo una massima al termometro di 30 gradi con un humidex a 36, nella notte più calda di quella che abbiamo trascorso, 22 con un humidex a 26. Poi domani arrivano invece delle precipitazioni garantite o quasi 90%, 26 la massima, 19 la minima, da 10 a 15 mm di pioggia, ovviamente precipitazioni che, considerato il caldo, potrebbero assumere carattere temporalesco. Venerdì ancora un residuo 40% di pioggia con una massima di 27 e una minima di 18 al termometro. Bel tempo per il fine settimana, 26 col sole sabato, 17 la minima, interamente soleggiata la giornata di domenica, 28 la massima, 20 la minima, e si ritorna a un 40% di possibilità di precipitazioni lunedì, ma ancora 28 al termometro come massima, la minima sarà di 22. Per quanto concerne la nostra luna, ricordo che siamo in fase decrescente proprio agli sgoccioli e che avremo il 14 luglio alle 5:43 la luna nuova.

Il solito rallentamento per il tunnel in entrambe le direzioni a quest'ora. La metropolitana ovest è saldamente intasata da Saint-Léonard a Decarie. La 15 è bloccata dal ponte sulla Rivière des Prairies e ancora di più vicino alla metropolitana. La 13 bloccata alla 4:40. Incidente anche sul Decarie Nord già a quest'ora che complica leggermente la viabilità. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Sul fronte dell'attualità, prima di tutto ricordiamo che Hydro-Québec e il governo del Québec stanno effettuando un investimento significativo per ricostruire rapporti con la comunità Innu di Pessamit sulla sponda nord del fiume e garantire il futuro sviluppo energetico sul suo territorio. Il Consiglio di Banda Tribale promette 7 miliardi di dollari in benefici economici in 50 anni se l'accordo proposto verrà approvato dalla comunità tramite un referendum che è previsto per questa domenica. Il comune di Repentigny annuncia la ripresa graduale dei servizi ferroviari nella notte scorsa. CN ci ha appena informato che i servizi ferroviari a Repentigny riprenderanno gradualmente nella notte tra il 7 e l'8 luglio, ha dichiarato ieri sera il comune in un post sulle reti sociali, assicurando che le autorità competenti hanno confermato che sussistono tutte le condizioni per consentire la ripresa in sicurezza del servizio, pur riconoscendo che tale ripresa potrebbe destare preoccupazione in alcuni residenti. Ieri Mohamed Lamine Ben Redouane è stato onorato per l'ultima volta con una grande parata della polizia per le strade di Montreal. I suoi funerali ufficiali sono poi svolti al Centre Bell, dove quasi 10.000 persone, tra cui 6.000 agenti, vi hanno partecipato. Da bambino cresciuto in Algeria, Ben Redouane sognava di diventare un agente di polizia. Ha realizzato questo sogno nel 2021 quando è stato assunto come agente di pattuglia presso la stazione di Côte des Neiges, quartiere che lo ha accolto all'età di 13 anni quando il Quebec è diventato la sua casa adottiva, ed è proprio lì a Côte des Neiges che è deceduto 20 anni dopo, compiendo la sua vocazione proteggere. I 9 maggiori sindacati del Quebec hanno appena presentato un reclamo al Comitato per la Libertà d'Associazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, un ente delle Nazioni Unite, contro la legge introdotta dal ministro del Lavoro del Quebec, Jean Boulet. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro è un'agenzia delle Nazioni Unite composta da rappresentanti di governi, datori di lavoro e lavoratori provenienti da 187 stati membri. E ricordo ovviamente anche il decesso avvenuto ieri del grande Marc Messier, un attore immenso che ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale della provincia. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte d'attualità, primo GR alle 7, rimanete con noi.

0: Va bene, eccoci qua, il solito rendezvous.
1: Però è diverso ogni giorno, eh?
0: Sì, è diverso il rendezvous ogni giorno. Comunque, la luna è 43,4. Non so se puoi confermarmelo.
1: Guarda, quando si apre la pagina te lo confermo. Per il momento sono d'accordo.
0: Confermo che comunque è il 189esimo giorno e quello siamo nella 28esima settimana. Oggi è il 7/8/2026.
1: No, è l'8 del 7.
0: Io sul computer leggo il 7, va bene. Ieri allora mi hai fatto un ammazzo così perché ho sbagliato.
1: Hai sbagliato anche stasera.
0: No, a stasera.
1: Sì. Stasera. 7 dell'8
0: stasera.
1: Stasera 7 dell'8
0: stasera, stasera ti chiamo e ti dico guarda che è 7 dell'8.
1: Il 7 dell'8 era ieri sera. Oggi siamo l'8 del 7.
0: E domani. Ok, domani però non dirmi che sbaglio, perché domani è l'8 dell'8.
1: Comunque la luna è 43,2.
0: Vabbè, comunque 2 più 2 meno occhio nudo non si vede. Dunque, assediata da...
1: È già lì, non c'è il dato.
0: Assediata. Assediata la zona rifugio della tribù celtica dei Galli
1: Parisi. Sono quelli di Asterix.
0: Ah, ok, vabbè, comunque Asterix, fiume Seine, ciao a tutti, ciao a Parigi, diventerà la città. Oh.
1: Ah, 2077.
0: Ho scoperto una cosa.
1: Eccolo lì.
0: Sai la famosa frase del il gladiatore, il mio segnale scatenato è l'inferno? All'origine non era questa la frase.
1: Allora, era al mio segnale buttate la pasta.
0: No, al mio segnale scatenate i cani.
1: Ah.
0: Perché nell'impero romano i romani avevano trovato il modo per attaccare in modo un po' più sostanzioso i nemici lanciando i cani.
1: Bene.
0: Ma hanno poi rivisto la frase perché è stato proprio il doppiatore italiano che quando l'ha tradotta non suonava bene. Al mio segnale scatenate i cani, non suonava bene. E allora l'hanno modificata anche nella versione originale in inglese. Al mio segnale scatenate l'inferno.
1: C'è anche la canzone Who let the dogs out. Woof, woof, woof, woof.
0: Comunque era una parentesi perché mi è venuto in mente di Giulio Cesare.
1: E quindi diamo adesso una informazione del 2015 perché siamo un po' in ritardo.
0: Nelle acque antistanti il porto grande di Malta si affrontano le flotte argonese siciliana e quella angioina. Oh mamma mia, la nave capitanata da Ruggero Lauria viene abbandonata a prua da quella dell'ammiraglio Guglielmo
1: non credo che si pronunci la T perché sono detto Guglielmo Cornut.
0: È scritto così. Comunque muore lui, la vittoria aragonese sottrae. Ho capito, mi è uscita pubblicità della Giacomo.
1: Ai napoletani il dominio sull'arcipelago maltese. Tese.
0: Ma cosa è successo nel 97?
1: Non è Cornut questo.
0: No,
1: Nel 1497 l'esploratore Vasco de Gama salpa da Lisboa con la nave São Gabriel, accompagnata dalla Santa Fe e dalla São Rafael, per raggiungere l'India circumnavigando l'Africa.
0: Bene, finalmente ci è riuscito. Arriva nelle edicole nel 1889 il primo numero del Wall Street Journal, il giornale finanziario fondato a New York da Charles Down e Edward Jones. Si tiene a Richburg l'incontro di pugilato tra Joan Sullivan e Jake Kerrin. Vabbè, dopo 2 ore e 10 minuti smettono.
1: No, ma è importante sottolineare che è l'ultimo combattimento a mani nude.
0: A mani nude e senza riprese, cioè si andava avanti a oltranza. Infatti al 75esimo round.
1: Un po' lunga,
0: è lunghina. Vabbè, comunque.
1: C'erano più spettatori.
0: C'erano più spettatori, erano 3 giorni che erano lì che si menavano.
1: Dormivano. Nel 1904 viene varata la legge 407 del ministro dell'istruzione Vittorio Emanuele Orlando, che estende l'età della scuola dell'obbligo al 12esimo anno di età. e al corso elementare superiore con l'istituzione di quinta e sesta classe nei comuni con oltre 4.000 abitanti. Una volta l'elementare andava fino alla sesta classe. Infatti qui che vanno, è ancora così.
0: Sì. Nel 1919, importante perché con l'approvazione dello statuto nasce l'Associazione Nazionale Alpini ed opera di un gruppo di reduci della Grande Guerra, l'assemblea tenutasi nella sala dell'Associazione Capimastri a Milano, hanno preso parte circa 60 reduci alpini che hanno votato anche il consiglio direttivo. Nascono gli alpini.
1: Auguri.
0: Auguri.
1: Dopo un travagliato iter, Sandro Pertini viene eletto settimo presidente della Repubblica Italiana in questo giorno nel 1978, 48 anni fa.
0: Poi
1: nell'82.
0: Lo so, perché io sono vicino. Una doppietta di Paolo Rossi contro la Polonia al Camp Nou di Barcellona permette alla nazionale di calcio italiana di accedere alla finale del mondiale di calcio in Spagna, in programma a Madrid l'11 luglio. Le reti di Rossi dallo 0-2 sono state messe a segno al 22esimo e al 73esimo, 44 anni fa. Lo so per certezza.
1: Chissà perché.
0: Chissà perché.
1: Nel 1988, una curiosità questa, non sapevo io, Stevie Wonder, cantante statunitense, annuncia che si candiderà alla carica di sindaco di Detroit in occasione delle elezioni del 1992.
0: Ascolteremo I Wish di Stevie Wonder, perché è proprio io voglio, no? Quindi la Germania nel 90, Germania Ovest, vince la 14ª edizione del campionato mondiale di calcio disputatosi in Francia, in Italia, scusate. Nella finale, giocata allo Stadio Olimpico di Roma, ha battuto l'Argentina per 1-0 su rigore di Bremen. Per la nazionale tedesca è la terza vittoria mondiale dopo quella del 54 e del 74.
1: Visto la partita dell'Argentina,
0: c'è un po' di malumore, eh?
1: Caspiterina, che partita,
0: c'è un po'
1: però
0: di malumore.
1: Che partita, ragazzi, vabbè.
0: E l'allenatore ha detto
1: era 2-0 per l'Egitto fino a 10 minuti dal termine,
0: ma gli hanno annullato,
1: è finita 3-2,
0: gli hanno annullato anche un gol,
1: Vabbè. Ne parleremo poi nello sport.
0: Sì.
1: Nel 1999 arriva nei negozi Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, terzo libro delle avventure del giovane Harry alla scuola di magia di Hogwarts, dell'autrice britannica Joanne K. Rowling.
0: Nel 2000 è importante perché tra le polemiche di opportunità nell'anno del giubileo si svolgono a Roma le manifestazioni World Gay Pride. 200.000 persone danno il via al corteo dell'orgoglio omosessuale, folcloristico e senza incidenti. Succedeva 26 anni fa. Dunque, andiamo a finire al 2021.
1: Come mai non hai messo il 2007? Mi aspettavo.
0: Beh, perché ero abituato a vincere.
1: Ah, ok.
0: Era la quarta volta. Nel 25 di fila. Roger Federer batte Rafael Nadal nel 2007 e si aggiudica il titolo per il quinto anno consecutivo.
1: Altra strepitosa partita ieri, abbiamo parlato di calcio, ma anche il tennis
0: Djokovic
1: e Aliassim hanno fatto parlare io non l'ho vista, ma ho letto stamattina i commenti, dicevano è enciclopedia proprio, partita da antologia.
0: Djokovic era talmente fulminato che ha chiesto la prima domanda che gli hanno fatto, gli ha detto scusa, me la puoi ripetere perché non sono ancora un po'.
1: C'è anche una certa età per il tennis.
0: C'è 39 anni. Caspita, 39 anni. Vabbè, adesso arriva Sinner.
1: Anch'io ho giocato a tennis.
0: Infatti.
1: Con 46 gradi all'ombra.
0: Ieri hai giocato a tennis? No.
1: Lasciamo stare, andiamo avanti.
0: Tesefera. Mia mamma mi diceva Tesefera.
1: 2021.
0: Asta milionaria a Dark Christie's.
1: Christie's,
0: è facile. Londra per un piccolo disegno di Leonardo da Vinci, mi ricordo. Dal titolo Testa di Orso.
1: Quando sei partito con testa ero un po' preoccupato.
0: Anch'io.
1: Va bene così.
0: Però è andata bene che comincia con
1: bene,
0: O. Quindi, nella misura di 7x7 centimetri, cioè proprio a mano.
1: Quanto fa centimetro il prezzo?
0: Il disegno viene venduto per la cifra dei 10 milioni, 300.000 euro. Euro.
1: 10 milioni.
0: 10, dunque 7 per 7 fa 49.
1: 700.000 a centimetro.
0: Allora, questo, tu vuoi avanti, che te lo dico.
1: Nel 1852 incendio molto importante a Montreal, tre quarti degli edifici, signore e signori, scompaiono, 100 persone moriranno. Nel 1867 prima pubblicazione del giornale Le Moniteur Acadien, importante giornale perché è in lingua francese ed è nella Cadì, quindi nel New Brunswick. Nel 1892 un altro incendio, questa volta distrugge la città di St. John's Terre-Neuve o Newfoundland. 1896 Wilfrid Laurier presta giuramento come primo ministro del Canada, ovviamente, ed è il primo ministro francofono nel paese. Nel 1912 iniziano i lavori per forare il Mont Royal, per farci poi il famoso tunnel. Nel 1974 viene rieletto Pierre-Éliott Trudeau e i suoi liberali al governo. Nel 1996, questa non lo sapevo, è carina anche, viene svelata la prima automobile prodotta da Bombardier. Aveva fatto un piccolo prototipo di un'automobilina tipo una Smart, diciamo così.
0: E come mai non so più da
1: Non lo so. Adesso la fanno soprattutto per il Golf.
0: Ah.
1: Fanno delle voiturette per il gol.
0: Hanno pagato 400.000 euro a centimetro quadrato.
1: Non è male.
0: È una casa ogni centimetro.
1: Anche io con la mia altezza sarei ricco comunque. Nel 2000 Stockwell Day diventa il nuovo capo dell'Alliance Canadienne, che sappiamo poi fonderà col Partito Conservatore. Nel 2009 brutta notizia per i Canadiens de Montréal, il mitico finlandese, che non era molto alto di statura neanche lui, Saku Koivu, lascia i Canadiens de Montréal.
0: Me lo ricordo io.
1: Sì, era bravo. La curiosità. Nel 1901
0: due curiosità.
1: No, ne ho una. Nel 1901 la velocità delle automobili, primo limite
0: 30 all'ora,
1: 10 km all'ora.
0: Oh là là là là.
1: Velocità massima in città 10 km all'ora.
0: Anche nel mio paese c'è ancora il cartello del 10 km all'ora.
1: Ah, pensavo fosse la canzone.
0: Il problema è che l'ha messo in discesa.
1: Stava male. Anche in bicicletta ma è più veloce in discesa.
0: In discesa, vabbè. È una discesina, per
1: il proverbio oggi dice due punti.
0: Ma adesso te lo dico perché lo devo cercare. Eccolo qua, il proverbio: chi troppo vuole, nulla stringe. Amici ascoltatori, allegria!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: I rallentamenti già menzionati, ai quali aggiungiamo anche l'accesso al ponte Samuel de Champlain e un incidente su Notre Dame all'altezza, nella zona di Hochelaga, che complica ulteriormente la circolazione. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Hydro-Québec e il governo del Québec stanno effettuando un investimento significativo per ricostruire rapporti con la comunità Innu di Pessamit sulla sponda nord del fiume e garantire il futuro sviluppo energetico del suo territorio. Il consiglio di banda tribale promette 7 miliardi di dollari in benefici economici in 50 anni se l'accordo proposto verrà approvato dalla comunità tramite un referendum che è previsto per questa domenica, anche se tale importo non è specificato in nessuna parte della bozza dell'accordo ed alcuni importi dipendono da variabili future. Il documento intitolato Nuovo accordo di relazione in materia di sviluppo energetico, di cui Radio Canada ha ottenuto una copia, specifica gli importi che verrebbero versati a Pessamit a titolo di risarcimento per progetti energetici passati che non avevano ricevuto il loro consenso, mentre Hydro-Québec potrebbe versare un risarcimento totale di 992 milioni di dollari in 50 anni. Il Québec si è impegnato a versare quasi 632 milioni di dollari in 10 anni per risolvere le controversie in corso relative a progetti energetici risalenti agli anni 50. Secondo Raphael Picard, negoziatore del Consiglio Tribale, la comunità di Pessamit continuerà a ricevere pagamenti anche dopo le date stabilite dall'accordo. Per Hydro-Québec si tratterà di pagamenti perpetui finché le dighe rimarranno in piedi, ha affermato. Questo accordo fa seguito a un accordo quadro firmato nel febbraio 2024 che era inteso come un primo passo verso la riconciliazione tra Pessamit ed il governo provinciale. Il documento indica inoltre che Hydro-Québec intende continuare a gestire gli impianti esistenti e sta valutando nuovi progetti energetici sul territorio della comunità. Tra questi una nuova centrale idroelettrica Bersimis 1A che potrebbe essere costruita a 5 km a monte dell'attuale centrale Bersimis 1, nuovo impianto che verrebbe alimentato dal bacino idrico di Pipmuaquan, mentre la società statale prevede di aggiungere da 8 a 9 mila megawatt alla sua rete entro il 2035. La nuova centrale fornirebbe tra 1000 e 2000 megawatt, equivalente alla Manic 2 sulla sponda nord. Hydro-Québec prevede inoltre di costruire nuove linee elettriche e avviare progetti eolici, e per ciascuno di questi progetti il Consiglio Tribale dovrà collaborare con Hydro-Québec per raggiungere accordi che gli consentano di essere partner o di ricevere dei pagamenti. Il comune di Repentigny ha annunciato ieri sera la ripresa graduale dei servizi ferroviari nella notte scorsa, assicurando piuttosto che le autorità competenti hanno confermato che sussistono tutte le condizioni per consentire la ripresa in sicurezza del servizio ferroviario, pur riconoscendo che tale ripresa potrebbe destare preoccupazione presso alcuni residenti del comune. Il comune sottolinea che sono stati effettuati importanti lavori di ripristino e verifica sul sito, tra cui l'ispezione e la riparazione dell'infrastruttura ferroviaria. Ha aggiunto che l'area è stata dichiarata sicura dalle squadre d'emergenza. Ieri Mohamed Lamine Ben Redouane è stato onorato per l'ultima volta con una grande parata della polizia per le strade di Montreal. I suoi funerali ufficiali sono poi svolti al Centre Bell, dove quasi 10.000 persone erano presenti, tra cui 6.000 agenti. Da bambino cresciuto in Algeria, Mohamed Lamine Ben Redouane sognava di diventare agente di polizia. Ha realizzato questo sogno nel 2021 quando è stato assunto come agente di pattuglia presso la stazione 26 di Côte des Neiges. Questo è il quartiere che lo ha accolto all'età di 13 anni quando il Quebec è diventato la sua casa adottiva, ed è lì che è deceduto 20 anni dopo, compiendo la sua vocazione proteggere. Il 22 giugno, ricordo, l'agente numero 8566 e la sua collega sono stati i primi ad arrivare sul posto quando un uomo armato si era posizionato alla finestra di un hotel. Mohamed, in questo 22 giugno hai dato la tua vita affinché altri potessero vivere. I cittadini di Montreal ti sono debitori, ha detto il capo della polizia di Montreal, Fadi Daguerre, in un discorso molto commosso. Hai fermato la sua furia omicidia. Quante persone hai salvato? Il 34enne è rimasto mortalmente ferito nella sparatoria. La sua collega è rimasta gravemente ferita e anche un cittadino, Michael Moshe Mizrahi, ha perso la vita. L'uomo armato è stato poi ucciso poco dopo da un terzo agente di polizia. L'agente era padre di un bambino di quasi 3 anni e di un altro in attesa il capo Daguerre, che a volte prendeva il caffè la mattina con la gente, Ben Redouane, ha voluto rivolgere loro un pensiero. Se mai ascolterete questa cerimonia, vostro padre era una di quelle persone che sanno con precisione perché sono su questo pianeta. Aveva deciso di dare un senso alla sua vita, si era dato una missione che ha incarnato giorno dopo giorno. I 9 maggiori sindacati del Quebec hanno appena presentato un reclamo al Comitato per la Libertà di Associazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro contro la legge introdotta dal Ministro del Lavoro del Quebec, Jean Boulet. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro è un'agenzia delle Nazioni Unite composta da rappresentanti di governi, datori di lavoro e lavoratori provenienti da 187 Stati membri. La sua missione è difendere i diritti umani legati al lavoro e promuovere la giustizia sociale. I sindacati del Quebec contestano la nuova legge che mira a migliorare la governance e la trasparenza sindacale. Questa legge ha suscitato notevole attenzione perché stabilisce il principio delle quote sindacali facoltative in aggiunta alle quote ordinarie per finanziare determinate attività sindacali come contestare leggi o specifiche campagne pubblicitarie a sfondo politico. Questa nuova legge impone inoltre requisiti di rendicontazione più rigorosi alle organizzazioni sindacali attraverso bilanci certificati. I requisiti variano a seconda del fatturato del sindacato. I sindacati ricorrenti sono le 4 principali federazioni sindacali, CSD, CSN, CSQ e FTQ, nonché i 2 principali sindacati del settore sanitario, la FIC e la APTS, oltre alla Fédération Autonome de l'Enseignement e ai 2 principali sindacati che rappresentano i dipendenti e i professionisti del settore pubblico, la SFPQ e la SPGQ. Nella loro denuncia, i sindacati sostengono che la legge limita la libertà dei sindacati del Quebec, in particolare delle organizzazioni ricorrenti, di svolgere attività politiche lecite legate alla difesa degli interessi socio-economici delle persone che rappresentano, nonché il loro ruolo di attori importanti e contrappeso all'interno della società civile, in particolare attraverso azioni legali. La legge limita la libertà d'azione dei sindacati di contestare le leggi antisindacali, pena gravi sanzioni penali. La libertà di espressione e di associazione dei sindacati sono pertanto indebitamente limitate in violazione del diritto internazionale applicabile. Le 9 organizzazioni chiedono pertanto al Comitato dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulla libertà di associazione di dichiarare che la legge del ministro Boulet è contraria alla Convenzione sulla libertà d'associazione e la tutela di diritto di organizzazione ratificata dal Canada stesso nel 1972 con il previo consenso del Quebec, nonché al Patto Internazionale sui diritti civili e politici e alla Dichiarazione Universale dei diritti umani. Chiedono inoltre al Comitato di sollecitare il governo ad abrogare la legge nella sua interezza. E per terminare, figura imponente, attore immenso che ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale del Quebec con ruoli di primo piano in teatro, cinema e televisione, Marc Messier è scomparso ieri. Lascia i suoi 3 figli, Gabriel, Félix e Jean, e migliaia di quebecchesi che ha toccato con il suo talento e il suo intrattenimento. Marc Messier è stato senza dubbio uno di quegli attori più prolifici e riconoscibili del Quebec. Nato il 16 agosto del 47 a Granby, questo eccezionale interprete ha interpretato così tanti ruoli importanti che sarebbe facile dimenticarne alcuni. Per molti rimarrà per sempre Régent de la Petite Vie, il donnaiolo dai capelli rossi che parlava di sé in terza persona. Altri lo ricorderanno soprattutto come Marc Gagnon, l'ardente capitano e allenatore dei Quebec National nella serie televisiva Lance Conte, o come Bob Chicoine, giocatore di hockey in Le Boys, che elogiava sempre la forza mentale dei suoi compagni di squadra. In teatro sarà sempre associato all'immenso successo di Bru, uno spettacolo di sketch comici dalla longevità inimmaginabile, durato ben 38 anni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO, Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano, è impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro torna a 1,62 questa mattina, stabile la valuta statunitense che è ancora scambiata a 1,42 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: 20 gradi all'esterno con il sole, 21 la percepita, si va a 30, humidex a 36 nel pomeriggio, la notte prossima a 22, percepito a 26, attenzione domani piove. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8. Ivan Estani in sala regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio di questo 8 luglio 2026.
5: Nel 1961, in questo luglio, era prima classifica Nico Fidenco con Legata a un granello di sabbia.
6: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Trio di lattuga romana $2.99, salsiccia dolce o piccante $4.98 la libra, chinotto, arancia, San Pellegrino 1.5 litri $2.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Due compleanni uno dietro l'altro prima dell'oroscopo. Jerry Vale, 1930, cantante di origine italiana, Gennaro Vitalino. Si chiamava perché scompare nel 2014, avrebbe compiuto oggi 96 anni. Mentre avrebbe compiuto 94 anni Franca Raimondi, cantante e vincitrice del Festival di Sanremo nel 1957 con Aprite le finestre. Nasce nel 1932.

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio l'8 di luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, partite forte, forse troppo. La luna nel vostro segno aumenta reattività ed impazienza, mentre Mercurio in quadratura favorisce errori nei messaggi e discussioni con colleghi o familiari. Venere favorevole protegge intesa e fisicità, purché non trasformiate una divergenza pratica in una gara. Toro. Mercurio favorevole sostiene colloqui, pratiche e contatti con persone lontane. Il sole amico vi aiuta a rispettare una scadenza, ma Venere ostile crea una distanza nella coppia o una divergenza sui programmi estivi. Evitate messaggi ambigui e chiarite subito. Sul fronte economico restate prudenti. Gemelli, un imprevisto vi costringe a cambiare metodo e finisce per suggerirvi una soluzione migliore. Marte e Urano nel segno rendono la mente rapidissima, ma anche poco incline ad aspettare chi ha bisogno di più tempo. In coppia rompete la routine quotidiana con una proposta semplice ed inattesa. Cancro, ancora tensioni con la luna in quadratura che complica lavoro, famiglia e spostamenti. Mercurio nel segno vi rende rapidi, ma Saturno ostile consiglia prudenza nelle risposte. Rileggete mail e prenotazioni prima di confermare. La coppia attraversa una breve freddezza, curate stomaco e sonno. Leone, la luna favorevole mantiene alto l'entusiasmo e porta risposte rapide. Giove nel segno aumenta visibilità e possibilità professionali, mentre Venere congiunta sostiene fascino ed intesa. Presentate un progetto, chiedete ciò che vi spetta e guidate la trattativa. In coppia siete calorosi e diretti. Vergine, oggi il sole è favorevole, porta una buona occasione professionale o una conferma attesa. Mercurio, amico, facilita accordi e rapporti con colleghi competenti, mentre Marte in quadratura mantiene alta la tensione fisica. Concludete ciò che conta senza cercare la perfezione assoluta. Bilancia, ancora tensioni con la luna in opposizione che porta reazioni eccessive e cambi di programma. Il sole ostile riduce la pazienza, mentre Marte favorevole vi aiuta a scaricare il nervosismo attraverso lo sport. Non forzate accordi professionali. Nella coppia serve chiarezza. Oggi la pace a ogni costo costa decisamente troppo. Scorpione, Giove in quadratura spinge ad esagerare con richieste e spese, mentre Venere, ostile, accentua gelosie e freddezze. Mercurio amico vi permette comunque di gestire bene una questione professionale. Controllate il budget prima degli acquisti online. In amore evitate test e provocazioni. Sagittario, la luna favorevole vi rende energici, diretti e pronti a prendere iniziativa. Marte in opposizione invita però a non esagerare con sport e velocità, mentre Saturno amico aiuta a mantenere ordine nei programmi. Bene lavoro e spostamenti, in coppia dite ciò che pensate, ma senza trasformare la sincerità in una sentenza. Capricorno, ancora una giornata faticosa con la luna in quadratura che porta nervosismo e risposte poco collaborative. Il sole in opposizione riduce la resistenza, mentre Mercurio ostile favorisce errori nelle comunicazioni. Controllate documenti, prenotazioni e pagamenti. In coppia servono chiarezza e meno freddezza. Acquario, la luna in aspetto favorevole rende più semplici contatti, spostamenti e accordi. Venere ostile mantiene qualche freddezza con il partner, mentre Marte amico sostiene energia e sport. Non rimandate una decisione pratica, i single possono fare un incontro interessante. Pesci, Mercurio favorevole vi rende convincenti nei colloqui e nelle trattative. Il sole amico sostiene energia e iniziativa, mentre Marte in quadratura consiglia prudenza nello sport. Potete chiudere una pratica e confermare una partenza. In coppia evitate discussioni per questioni minime.

La signora Maria del Fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 7.30 brilla il sole a Montreal e ci aspetta un'altra splendida giornata estiva e calda. Abbiamo già 21 gradi con una percezione di 23, si va a 30, umidex a 36 nel pomeriggio, la notte prossima 22, percepito a 26. Ricordo che domani invece dovrebbe essere una giornata prevalentemente piovosa, qualche residua goccia di pioggia venerdì e poi uno splendido fine settimana, ancora una volta soleggiato e estivo. Andiamo adesso con le prime pagine dei quotidiani di oggi. Ovviamente i due soggetti locali sono la scomparsa del grande attore Marc Messier e l'omaggio al poliziotto deceduto in funzione. Un comédien hors norme, titola la Presse Plus, per parlare del grande Marc Messier deceduto ieri. E l'annuncio, bisogna dire, della morte improvvisa dell'attore ha avuto l'effetto veramente di un terremoto nell'ambiente culturale del Quebec, lo ricordano tutti con enorme affetto. E tu as donné ta vie afin que d'autres vivent, invece la frase chiave del titolo della Presse Plus relativo all'omaggio di oltre 10.000 persone che si sono riunite alla memoria dell'agente di polizia Mohamed Lamine Ben Redouane deceduto durante un'operazione della polizia lo scorso 22 giugno. Prima pagina della Presse Plus di questa mattina. Nello Devoir si parla anche lì abbondantemente di Marc Messier. Marc Messier, celui che ha marié Taverne et Vestiaire, parla di Taverne et Vestiaire perché ovviamente i ruoli che molti ricordano era il suo ruolo in Bru, quindi Bru è una serie di sketch che si svolgono proprio in una taverna, una specie di birreria, e l'altro è i ruoli che lo hanno collegato invece al Vestiaire, allo spogliatoio di hockey, ossia Les Boys e L'Anse Comte. Si parla anche di ciò che è avvenuto in Francia con la condanna di Le Pen, che comunque ha confermato che si presenta alle presidenziali. Le Pen condamné, mais en selle pour 2027, la giustizia gli ha lasciato la scelta di presentarsi alla presidenziale, malgrado l'abbia condannata in modo visibile, quanto definisce un esperto del settore a Le Devoir questa mattina in un'intervista che appare nella prima pagina. Anche Le Journal de Montréal ricorda Marc Messier nella sua prima pagina, ovviamente fotografia e titolo, il titolo abbastanza significativo, Le Géant. Il gigante era effettivamente, potremmo definirlo effettivamente così per quanto concerne il mondo culturale della nostra Belle Provence, un vero e proprio gigante che ha interpretato tonnellate di ruoli in oltre 50 anni di attività. Quindi Le Québec pleure un géant, il titolo, e c'è un editoriale che usa lui parlava spesso nei suoi commenti alle Boys, parlava della dureté du mental, e parlando ai suoi colleghi era il suggerimento che dava sempre, fu è dur du mental. E effettivamente l'editorialista ha scritto che ci prenderà tutta la dureté du mental per passare attraverso questo lutto. E poi anche qui si parla dell'omaggio al poliziotto, omaggio a un policier et papa exceptionnel, infatti è ai figli del defunto poliziotto che si è rivolto anche il direttore generale della polizia di Montreal, Fadi Daguerre. Bambini, i figli sono uno di 3 anni, l'altro non è ancora nato, però ha praticamente detto loro che quando vedranno le immagini di questa cerimonia potranno essere molto fieri del loro papà deceduto durante il suo compito. La Gazzetta di questa mattina anche lì apre su un'enorme parata di poliziotti in centro città, erano più di 5.000 a sfilare sulle strade di Montreal per ricordare Mohamed Lamine Ben Redouane, una processione che poi è terminata al Centre Bell o al Bell Centre, come dice la Gazzetta, ovviamente per una cerimonia di ricordo. Montreal is crying for slain police officer, titola questo articolo. E poi si parla anche di ciò che avverrà durante il fine settimana, attenzione per gli automobilisti: part of the Met will be closed for weekend to allow contractor to redo botched paving. Ebbene sì, quando è stata asfaltata parte della metropolitana sono stati fatti dei gravi errori e il costruttore deve rifare l'asfalto, e questa è la ragione per la quale ricordo che la metropolitana est, quindi la 40 est, sarà completamente chiusa dalle 11:30 di venerdì fino a lunedì mattina alle ore 5. La chiusura inizierà l'uscita 65, quindi quella che è Trudeau, aeroporto Trudeau, la 520, la 117, Côte d'Elias, Marcel Noret,

caso di cronaca che però collega gli Stati Uniti al Canada, è avvenuto a Los Angeles, ma sono state arrestate delle persone che potrebbero essere collegate all'omicidio del rappresentante Sikh da parte di autorità o leader di una gang indiana a Vancouver. Indian Gang Leader Associate Face US Charges Tied to Niger Killings. Gli avvocati dell'accusa dicono che Lawrence Bishnoi ha ordinato l'omicidio del separatista Sikh nella Columbia Britannica. È un articolo molto interessante che collega appunto Stati Uniti e Canada a livello di terrorismo indiano contro la popolazione Sikh. E poi si parla anche di Carney che ha nominato un suo membro del suo staff stretto al Senato e si discute molto di questo perché praticamente elimina ciò che aveva imposto o pensato fare Trudeau quando aveva detto che i senatori non dovrebbero essere membri di un partito. Invece lui ha nominato Richard Martel, che è un deputato conservatore al posto di senatore. Questo significa tra l'altro che ci sarà un'altra elezione suppletiva a breve termine proprio per sostituire il neosenatore che era deputato qui nel Quebec, tra le altre cose. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Passiamo adesso al National Post, dove invece è l'Iran a dominare, ma sotto un altro punto di vista, cioè praticamente le persone iraniane che anche all'estero si sentono minacciate e si parla di due sorelle che sono simbolo della libertà. È un editoriale, Sisters, Symbols of Freedom in Brutal Emboldened Iran, è una persecuzione di queste due ragazze pacifiste ma che protestavano contro il regime iraniano e secondo l'editorialista Terry Glavin potrebbe essere uno degli elementi che ha fatto sì che si scatenasse appunto la guerra nel paese. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove ovviamente il vertice NATO e la presenza di Trump e Meloni al dominare. Trump scuote il vertice della NATO. Il leader USA ha parlato di delusione, ha detto deluso dagli alleati. Meloni mi piace, però non ci ha aiutato. E poi sono insieme a tavola. Il tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra e Parigi che si sono sfilati al forum sulla difesa, affari per 50 miliardi. Bracciale elettronico, ma Le Pen mi candido, il verdetto in Francia, lei tra l'altro farò ricorso. Poi uccisa a Kiev la donna dell'attentato di Monaco, l'abbiamo sentito ieri nei servizi di ADN Kronos. Notizie top secret ai russi, in cambio di soldi arrestati due ex 007, sono cinque indagati al Ministero della Difesa a Roma. E poi l'Argentina batte l'Egitto per 3-2 in un grande match, il rigore sbagliato, poi il gol, Messi il trionfo e il pianto. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anche lì si apre su Trump. Meloni sbaglia, parole di Trump appunto, Trump due punti, Meloni sbaglia, al vertice NATO di Ankara il presidente USA attacca, mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO, poi annuncia lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa. Francia, Le Pen torna eleggibile, mi candido alla presidenza, spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007, Crosetto ha detto che in Italia gli infiltrati del Cremlino sono ovunque. E poi Egitto avanti 2-0, poi la rimonta, Messi salva l'Argentina e piange, l'altro articolo relativo allo sport nella Repubblica. E parlando di sport, stessa fotografia di un Messi che è lanciato in aria dai suoi compagni di squadra, Estasi Messi titola, Egitto avanti due gol, Leo sbaglia un rigore ma nel finale si scatena, gol e assist, poi il tris è ispirato da Lautaro. Ed è tutto.

E adesso ritorniamo ai compleanni di oggi perché in questo giorno, adesso è uscita la pubblicità, devo aspettare che passi. Questi computer con queste pubblicità improvvise, non passa la pubblicità, non passa la pubblicità, non passa la pubblicità. Vediamo cosa succede facendo così. Chiudi, eccola qua. Dunque, ci siamo, eccoci qua, perché festeggiamo oggi Carla Vistarini, che nessuno se la ricorda, ma lei ha fatto parte negli anni 60 e 70 nel grande mondo della musica. Oggi è una scrittrice e una sceneggiatrice, ma ha anche scritto questa bella canzone per la Mia Martini, La nevicata del 56. Compie oggi 78 anni.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Trio della Tuga Romana $2.99, salsiccia dolce o piccante $4.98 la libra, chinotto, arancia, San Pellegrino 1.5 litri $2.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Facciamo gli auguri ad Antonella Rettore, a Donatella Rettore, scusate, non Antonella Rettore, perché oggi compie 71 anni, nasce infatti nel 1953, no 55, se ne fa 71 è nata nel 55. Ascoltiamo Splendido Splendente.

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglianard e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
1: Facciamo gli auguri anche a Beck, cantante e autore, compie oggi 56 anni.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Si complica ovviamente a quest'ora, siamo giunti alle 8 del mattino, non c'era da aspettarsi diversamente. In modo particolare è lento l'accesso al tunnel Ponte Louis Polite La Fontaine in entrambe le direzioni, molto bloccata la metropolitana ovest. Nella prima parte già a Anjou ci sono problemi anche per la 25 direzione sud, quindi è praticamente lì che inizia il traffico per andare ad imboccare il tunnel. Poi dicevo da Saint-Léonard a Descaries Nord è bloccata da Côte des Neiges fino alla metropolitana, problemi anche per la 20, ciò si ripercuote ovviamente sull'uscita del Ponte Mercier all'Échangeur Saint-Pierre. E poi c'è un incidente anche all'ingresso sul ponte Samuel de Champlain. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
0: Giornale radio CFMB 1280.
1: Hydro-Québec e il governo del Québec effettuano un investimento significativo per ricostruire i rapporti con la comunità Innu di Pessamit sulla sponda nord e garantire il futuro sviluppo energetico sul suo territorio. Il Consiglio di Banda Tribale promette 7 miliardi di dollari in benefici economici in 50 anni se l'accordo proposto verrà approvato dalla comunità tramite un referendum previsto per questa domenica. Anche se tale importo non è specificato in nessuna parte della bozza dell'intesa ed alcuni importi dipendono da variabili future. Il documento intitolato Nuovo accordo di relazione in materia di sviluppo energetico specifica gli importi che verrebbero versati a Pessamit a titolo di risarcimento per progetti energetici passati che non avevano ricevuto il loro consenso, mentre Hydro-Québec potrebbe versare un risarcimento totale di 992 milioni di dollari in 50 anni. Il Québec si è impegnato a versare quasi 632 milioni in 10 anni per risolvere le controversie in corso relative a progetti energetici risalenti agli anni 50. Secondo Raphaël Picard, negoziatore del Consiglio Tribale, la comunità di Pessamit continuerà a ricevere pagamenti anche dopo le date stabilite nell'accordo. Per Hydro-Québec si tratterà di pagamenti perpetui finché le dighe rimarranno in piedi, ha affermato. Questo accordo fa seguito a un'intesa quadro firmata nel febbraio 2024 che era un primo passo verso la riconciliazione tra Pessamit e il governo provinciale. Il documento indica inoltre che Hydro-Québec intende continuare a gestire gli impianti esistenti e valuta nuovi progetti energetici sul territorio della comunità, tra questi una nuova centrale idroelettrica chiamata Bersimis 1A, che potrebbe essere costruita 5 km a monte dell'attuale centrale Bersimis 1, nuovo impianto che verrebbe alimentato dal bacino idrico di Pimmuquan, mentre la società statale prevede di aggiungere da 8 a 9 mila megawatt alla sua rete entro il 2035. La nuova centrale fornirebbe tra 1000 e 2000 megawatt, ciò che equivale all'attuale capacità della centrale Manic 2 sulla sponda nord. Hydro-Québec prevede inoltre di costruire nuove linee elettriche e di avviare progetti eolici. Per ciascuno di questi progetti il Consiglio Tribale dovrà collaborare con Hydro-Québec per raggiungere accordi che gli consentano di essere partner o di ricevere dei pagamenti. Il comune di Repentigny ha annunciato ieri sera la ripresa graduale dei servizi ferroviari nella notte scorsa a Repentigny, dichiarando tra le altre cose e assicurando che le autorità competenti hanno confermato che sussistono tutte le condizioni per consentire la ripresa in sicurezza del servizio ferroviario, pur riconoscendo che tale ripresa avrebbe potuto destare preoccupazione in alcuni residenti del comune. Ha sottolineato che sono stati effettuati importanti lavori di ripristino e verifica sul sito, tra cui e la riparazione dell'infrastruttura ferroviaria. Ieri Mohamed Labin Ben Redouane è stato onorato per l'ultima volta con una grande parata della polizia per le strade di Montreal. I suoi funerali ufficiali sono poi svolti al Centre Bell, dove quasi 10.000 persone, tra cui 6.000 agenti di polizia, hanno partecipato. Da bambino cresciuto in Algeria, Mohamed Labin Ben Redouane sognava di diventare agente di polizia e ha realizzato questo sogno nel 2021, quando è stato assunto come agente di pattuglia presso la stazione 26 di Côte des Neiges, quartiere che lo aveva accolto all'età di 13 anni quando il Québec è diventato la sua casa adottiva, ed è proprio in tale quartiere che è deceduto 20 anni dopo, compiendo la sua vocazione proteggere. Il 22 giugno, ricordo, l'agente numero 8566 e la sua collega sono stati i primi ad arrivare sul posto quando un uomo armato si era posizionato alla finestra di un hotel. Mohammed, in questo 22 giugno hai dato la tua vita affinché altri potessero vivere. I cittadini di Montreal ti sono debitori, ha detto il capo della polizia di Montreal, Fadi Daguerre, in un discorso molto commosso. Hai affermato la sua furia omicidia. Quante persone hai salvato? Il 34enne, ricordo, è rimasto mortalmente ferito nella sparatoria, la collega è rimasta gravemente ferita e anche un cittadino, Michael Moshe Mizrahi, ha perso la vita. Era la prima volta in 24 anni a Montreal che un agente di polizia moriva in servizio. I 9 maggiori sindacati del Quebec hanno appena presentato un reclamo al Comitato per la Libertà d'Associazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro contro la legge introdotta dal Ministro del Lavoro del Quebec, Jean Boulet. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro è un'agenzia delle Nazioni Unite composta da rappresentanti di governi, datori di lavoro e lavoratori provenienti da 187 Stati membri. La sua missione è difendere i diritti umani legati al lavoro e promuovere la giustizia sociale. I sindacati del Quebec contestano la nuova legge che mira a migliorare la governance e la trasparenza sindacale. Questa legge ha suscitato notevole attenzione perché stabilisce il principio delle quote sindacali facoltative in aggiunta alle quote ordinarie per finanziare determinate attività sindacali come contestare leggi o specifiche campagne pubblicitarie a sfondo politico. Questa nuova legge impone inoltre requisiti di rendicontazione più rigorosi alle organizzazioni sindacali attraverso bilanci certificati. I requisiti variano a seconda del fatturato del sindacato. I sindacati ricorrenti sono le 4 principali federazioni sindacali, CSD, CSN, CSQ e FTQ, nonché i 2 principali sindacati del settore sanitario, la FIC e la APTS, oltre alla Federazione Autonoma dell'Enseignement e ai 2 principali sindacati che rappresentano i dipendenti e i professionisti del settore pubblico, la SFPQ e la SPGQ. Nella loro denuncia, i 9 sindacati sostengono che la legge limita la libertà dei sindacati del Quebec, in particolare delle organizzazioni ricorrenti, di svolgere attività politiche lecite legate alla difesa degli interessi socio-economici delle persone che rappresentano, nonché il loro ruolo di attori importanti e contrappeso all'interno della società civile, in particolare attraverso azioni legali. Le 9 organizzazioni chiedono pertanto al comitato dell'OIL sulla libertà d'associazione di dichiarare che la legge del ministro Boulet è contraria alla convenzione dell'OIL numero 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione ratificata dal Canada nel 1972. Chiedono al comitato per la libertà d'associazione di sollecitare il governo del Quebec ad abrogare la legge nella sua interezza. E per terminare, figura imponente, attore immenso che ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale del Quebec con ruoli di primo piano in teatro, cinema e televisione, Marc Messier è deceduto ieri. Lascia i suoi 3 figli, Gabriel, Félix e Jean, e migliaia di quebecchesi che ha toccato con il suo talento e il suo intrattenimento. Marc Messier è stato senza dubbio uno degli attori più prolifici e riconoscibili della provincia. Nato il 16 agosto del 47 a Granby, questo eccezionale uomo ha interpretato così tanti ruoli che sarebbe difficile ricordarli tutti. Per molti rimarrà comunque per sempre Régent de la Petite Vie, il donaiolo dai capelli rossi che parlava di sé in terza persona. Altri lo ricorderanno soprattutto come Marc Gagnon, l'ardente capitano e allenatore di Quebec Nationale nella serie televisiva Lance et Comte, o come Bob Chiquan, giocatore di hockey nei Les Boys, che elogiava la forza mentale dei suoi compagni di squadra. In teatro sarà sempre associato all'immenso successo di Bru, uno spettacolo di sketch comici dalla longevità inimmaginabile, durato ben 38 anni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
4: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, avverte ancora l'Iran, prospettando ulteriori ritorsioni. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Si evidenzia una pervasiva pericolosità sociale, scrive il GIP nell'ordinanza.
5: È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa?
6: Non può esserci alcuna tolleranza nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica. Così il ministro della difesa Guido Crosetto, commentando il caso di spionaggio che ieri a Roma ha portato all'arresto di due persone. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla procura militare di Roma figurano anche altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono adesso rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
4: Blitz contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web. Da domani terza ondata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia. Secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute, sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62 dollari, la valuta statunitense è scambiata a 1,42 dollari.
7: Previsioni del tempo.
1: Splendida giornata soleggiata ed estiva anche sul fronte delle temperature. Abbiamo già 21 gradi percepiti a 23, nel pomeriggio andremo a 30 con un humidex a 36, nella notte si ritorna a 22 percepito comunque a 26. Ricordo che domani avremo una giornata piovosa, qualche residua goccia venerdì e poi splendido fine settimana. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 9. Ivana Stelli in sala regia, Silvio Veda microfono per il vostro risveglio targato 872026.
8: Ultimo, che proprio ultimo non è, perché ultimamente ha fatto un concerto dove erano presenti 220.000 persone paganti. Ultimo. Ha scelto un bel nome per essere un cantante. Romantica.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionar per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionar, Toiture Unique.
1: Sport, e c'è da dire oggi, perché
2: Sono due partite a fiume che dobbiamo sottolineare. La prima ovviamente calcistica, che ha comportato la vittoria discussa, bisogna dire, dell'Argentina sull'Egitto per 3-2. Bisogna dire che l'Egitto fino a 10 minuti dal termine era in vantaggio 2-0.
1: 13, perché infatti 3 in 13 minuti.
2: Ho guardato la partita, erano 11 minuti. Ho guardato la fine. Comunque, 3-2.
1: C'è l'allenatore loro che è disperato. Cioè, è disperato, gliel'ha detto 4.
2: L'allenatore?
1: Dell'Egitto.
2: Sì, perché?
1: Perché ha detto che gli hanno annullato un gol a loro che era... Adesso io la partita non l'ho vista, ma lui diceva non si può annullare un gol così, era regolare. Cioè, adesso io non so neanche l'azione come fosse, però il CT dell'Egitto, Ossam Hassan, dice che...
2: Hanno rubato la partita
1: perché
2: non ha usato mezzi
1: termini. Se devono far vincere l'Argentina, che lo dicono prima, e cosa giochiamo a fare? Adesso ci manca solo che l'Argentina mi vince il mondiale, poi c'è ragione lui.
2: Era una delle papabili all'inizio
1: voglio dire, se vai lì per giocarla. Adesso io non ho neanche visto, tu hai visto il gol che hanno annullato?
2: Ho visto la fine,
1: però il gol annullato io non l'ho visto, non so neanche come si sia svolta l'azione.
2: Era il solito millimetrico fuorigioco.
1: Io ti porto
2: l'esempio. Anzi, non era neanche un fuorigioco, era stato mi sfugge il termine. Una trattenuta precedente, qualcosa del genere.
1: Adesso no, perché poi vanno anche a vedere quello che è successo prima del...
2: Infatti all'inizio era
1: bisognerebbe dare un tempo, bisognerebbe dare un tempo a questo VAR, perché se no vai a prendere l'azione di 2 minuti prima. Ma io ti porto un esempio del fuorigioco. Guarda, mia moglie l'altra sera mi fa: ah, adesso ho scoperto una nuova cosa del calcio. Mi fa: sai che quando tu hai un braccio oltre la linea, fatto vedere, è fuori gioco. Anche lì, per dirti che lei è rimasta sorpresa, no? Nel senso che tutti abbiamo la concezione del fuori gioco che sia proprio dentro totalmente la persona. Dovrebbero anche lì regolare un po' questa storia del fuori gioco, perché è ovvio che per un braccio, se io prendo la rincorsa, il mio braccio sarà più avanti rispetto al difensore che magari è di spalle ora che si gira. Anche lì il VAR,
2: è un problema che c'è stato prima. Stavo leggendo l'articolo in questione, è il VAR che è intervenuto.
1: È il VAR che è intervenuto
2: per un fallo precedente.
1: Nella
2: costruzione dell'azione che ha portato al gol.
1: Ho capito la costruzione, però.
2: Era 1-0 al momento per l'Egitto, quindi questo era il secondo gol dell'Egitto di Zico, che poi comunque ha segnato lui il secondo gol in un'altra azione molto simile, bisogna dire. Corrono gli egiziani.
1: Insomma, nel deserto fa caldo e se corri ti alleni bene.
2: Un commento un po'...
1: No, va bene, nel senso che è un po' come
2: un po' razzista. Come
1: ma no, loro sono abituati al caldo.
2: Si corre.
1: Loro sono un po'...
2: Abituati al caldo, al limite puoi dire. Però comunque, rimane il fatto che ha fatto discutere parecchio questa azione qua, però bisogna anche riconoscere Vabbè, l'Argentina, perché vuol dire, stai perdendo 2-0, certo. Mancano 13 minuti, sì. e mi riesce a pareggiare e poi anche a...
1: Ma non neanche con San Marino.
2: E bisogna dire che Messi ha anche sbagliato un rigore.
1: Sì. E gli ha parato bene.
2: Gli ha parato bene il rigore e poi dopo chiaramente Messi ha fatto il passaggio chiave per il primo gol e ha segnato lui il secondo del pareggio. Quindi voglio dire, rimane lui un grande campione. Questo è poco. La Svizzera ha eliminato la Colombia, ma ai rigori.
1: Rigori,
2: e anche lì è terminato 0-0.
1: 0-0, insomma, i rigori.
2: E devo dirti la verità, anche lì ho visto gli ultimi tratti della partita e la Colombia, la Colombia dominava.
1: Giocato
2: veramente.
1: È per quello che i rigori non riescono a trovare questa formula.
2: Beh, hanno fatto anche i supplementari, comunque, voglio dire.
1: Ma andiamo avanti. Andiamo avanti con uscire ai rigori è proprio la monetina a testo croce, perché insomma il rigore si sbaglia.
2: Infatti sono stati degli errori, un rigore che è stato inviato che poi attraversa sbagliato di tanto. Comunque,
1: Senti,
2: il tennis,
1: il nostro Félix Auger Aliassime è uscito dopo 5 ore di tennis, che a quei livelli lì è ancora lì oggi. Ma
2: dicono
1: che...
2: partita da enciclopedia, quella di...
1: Sì. Bella partita, è durata appunto 5 ore e Felix, insomma, è uscito al tie-break. Tra l'altro 10 al tie-break, 7-6, ma con 10 tie-break. Quindi voglio dire, anche lì è stata dura.
2: Non abbiamo detto le partite, adesso ormai i quarti sono definiti, quindi forse dovremmo dirli. Francia-Marocco, che si gioca domani. Giovedì la prima, Francia-Marocco, poi il 10 luglio c'è Spagna-Belgio.
1: Il Belgio fra una storia e l'altra si è trovato lì.
2: Però la Spagna
1: vabbè.
2: Non è una... sono tutte belle partite. Forse c'è la più facile di tutti l'Argentina, secondo me, però poi magari mi sbaglio, perché poi c'è Norvegia Inghilterra l'11,
1: l'Argentina con chi?
2: L'Argentina e la Svizzera il 12, vabbè. Quindi poi ricordo 14, 15, 18 e 19 per le semifinali e le finali. Voilà. Scusa, volevo precisare.
1: Stavamo parlando appunto di Djokovic e Felix, che ahimè Felix comunque ha perso, ma Djokovic è in un momento di grazia, nel senso che...
2: sentivo stamattina i commenti, erano di parte perché erano ovviamente a Radio Canada forse, però dei commenti che dicevano che è sempre un po' arrogante lui, c'è questo sorrisino un po' come...
1: c'è sempre questo, sono io il migliore.
2: Esatto, ecco. Questo atteggiamento un po'...
1: Adesso non c'è problema, arriva Yannick, gli dà
2: speriamo.
1: No, perché... lui riesce a vincere contro, stiamo parlando di due fasi, di due tipi di giocatori. I primi due ci sono Sinner e Alcaraz, che sono due gradini sopra gli altri. Quindi gli altri se la giocano bene, perché Zverev, Felix, Djokovic sono quelli di dietro che se la giocano quando giocano fra di loro, ma... se trovano la giornata appena che gli va male contro i primi due al mondo, non c'è storia. Sinner si è allenato ancora con Struff ieri e oggi gioca anche la Paolini. La Paolini gioca per la semifinale alle 8:30. Adesso dovrebbe incominciare, non è ancora incominciata, e per gli uomini oggi gioca il nostro Covolli alle 9:40, mentre Fritz e Zverev giocano alle 9:10, quindi siamo arrivati. Domani non giocano i maschietti, domani non giocano, mentre le femminucce domani giocano e ci sarà la prima semifinale, la Muchova contro la Goof, e poi l'altra è da stabilire appunto fra la Paolini e l'altra. Per il tennis abbiamo finito, prima del locale uno sponsorizzazione.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
1: Voilà.
2: Dunque, per quanto concerne lo sport locale, la notizia del giorno ieri è Summer McIntosh, dopo che ha superato il record mondiale di 200. Sto parlando delle prove che ci sono qui a Montreal, tra le altre cose, le prove per i campionati di nuoto.
1: Ah,
2: e sono le prove, ma come no, abbiamo detto che ha fatto anche il record del mondo.
1: No, ma non avevo capito che era
2: per la squadra canadese, per far parte della squadra canadese. Ma la Summer McIntosh era dovuto ritirarsi da queste prove canadesi di nuoto perché ha un virus, è ammalata. Infatti il giorno precedente lei è anche detentrice di un record nei 400, ma non è andata molto bene nei 400 e si sapeva già che non fosse in piena forma fisica, e infatti poi ieri si è addirittura ritirata da questi campionati proprio per via di questo virus. È la notizia del giorno ieri, oltre ovviamente
1: quando ti prende il mal di pancia
2: beh, non so se è mal di pancia, non so che tipo di virus sia, comunque è un virus
1: di solito
2: Comunque.
1: Ti svuota proprio, nel senso che perde le forze per queste cose qua.
2: Voilà, quindi poi la Victoria Mboko si è ritirata dall'Union de la Banque Nationale, non parteciperà la canadese, peccato. Si è ritirata proprio ieri per via di questo infortunio che ha al ginocchio, precisato. Il Comitato Olimpico Internazionale ha reintegrato la Russia, però non gli ha ancora ridato né l'inno né la bandiera ancora per partecipare, quindi staremo a vedere. Comunque sono 4 anni dall'invasione russa in Ucraina che ha comportato questa cosa.
1: Infatti, perché tu non segui il tennis, quando gioco un atleta o un atleta russo non compare la bandierina sotto al nome.
2: Ah, ok. Quindi
1: rimane lo spazio vuoto.
2: Voilà, quindi... Poi sempre avevo la notizia, adesso mi è scomparsa, la notizia che concerneva il tuo beneamato baseball.
1: Ma certo, perché mi dicevo, ma come mai non mi sta dando notizie sul baseball?
2: Infatti,
1: è sparito il baseball, benissimo.
2: Se la ritrovo poi te la comunico, ma...
1: Va bene, senti... benissimo.
2: No, è proprio scomparsa.
1: Niente.
2: Completamente. Quindi, dagli schermi
1: computer. Si dice dai radar.
2: Mi dispiace, ma volevo darti questa notizia strepitosa. Ma non mi ricordo che se hanno vinto o se hanno perso i Blue Jays.
1: Beh, insomma, sai che...
2: Nel dubbio evitare, si dice. Come si
1: no, per dire. Tornare un po' al calcio italiano, c'è questa accusa a De Laurentiis. E lui dice, esterefatti dalle contestazioni che ci stanno, perché lui è il papà. E tra l'altro il paradosso dice che ho speso più per il Bari che per il Napoli. Voglio dire, il paradosso è quello lì che gli contesta. Comunque vedremo come andrà a finire. Ma...
2: Ok, l'ho ritrovata. Blue Jays hanno battuto ieri San Francisco Giants 9-3.
1: Lo sapevo.
2: Io
1: ero arrivato a 6-3.
2: Hai smesso di guardare.
1: Bene, dopo questa ennesima scemata, il Tour de France.
2: Sempre lui.
1: È lui che sta dominando proprio niente. È così.
2: Non gli stiamo dietro.
1: Ma neanche col motorino.
2: Beh, adesso.
1: Però c'è una curiosità: quando arriva a fine gara, ha una vasca piena d'acqua e lui si immerge. Stiamo parlando di Podgar. Si mette per raffreddarsi.
2: Ma ti dirò, ieri dopo il mio incontro tennistico,
1: ma ti ho visto,
2: gradito anch'io una vasca dove
1: ti ho visto a bagni che cercavi la vasca.
2: Ero immerso io nel mio sudore, ma non ho trovato vasca dove potermi tuffare.
1: Comunque mi stai dicendo che ti stai preparando anche tu per l'Omnium di Longueuil?
2: No. Io non sono assolutamente a quei livelli, io sono proprio un dilettante che...
1: Lo sai che si gioca con la racchetta da tennis, no? Con quella da...
2: Io uso la padella grossa delle uova, che è bella in metallo,
1: no, lo so,
2: solida,
1: è pesantina,
2: pesantina ma quando becchi la pallina, ragazzi,
1: ma è quella che si è quella per la bistecchina ai ferri, no, che no, si piega, no, che no. Dai, dovresti usare quella perché quando l'apri si lancia meglio la pallina, mamma mia.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514-891-8458.
1: Intermarché Lagoria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse $3.99 la libra, bistecca tripla A $22.67 la libra, formaggio lupa $15.82 la libra, passata di pomodoro marotta 3 per 5 dollari.
1: Intermarché Lagoria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Anguria, grandezza 60, $9.99. Costolette di maiale al barbecue, $5.99 la libra. Formaggio Tuma, $9.03 la libra. Caffè Lavazza, rossa o crema gusto, 250 grammi, $5.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
0: Nanek Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC,

tutte certificate Energy Star Manic Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Net di Manic Aluminum 648 1215. Manifattura Manic Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.

Ovviamente con due settimane di inattività per causa congedo è cambiata la classifica sui vari fronti che osserviamo ogni settimana. Iniziamo col mondo francofono, dove entra in terza posizione una novità. Si tratta di Gabriel Fredette, il brano si intitola Le Bon Choix.

In seconda posizione la nostra preferita, mia preferita, Charlotte Cardin, The Way We Touch. The Way We Touch. The Way We Touch.

In prima posizione si confermano Bleu Jeans Bleu con il brano dal titolo Scotch e Posh.

Scotch e Posh, questi erano Blue Jeans Bleu che si confermano in prima posizione, sono 10 settimane ridendo e scherzando. The Way We Touch di Charlotte Cardin, anche lei 10 settimane che è in classifica al secondo posto. Terza posizione per una novità, Le Bon Choix di Gabriel Fredet per il mondo francofono. Mondo anglofono adesso, anche lì qualche cambiamento, perché entra in classifica in terza posizione un brano di Tame Impala e Jenny dal titolo Dracula.

Ricapitoliamo: Dracula in terza posizione, Tame Impala e Jenny al secondo posto, Janis STFU di Drake chiude il top 3 al primo posto, Choosing Texas di Ella Langley.

0: Subaudisco.
1: Classifica della Federazione Industria Musicale Italiana per gli album, quinta posizione questa settimana per Vangelo di Shiva, al quarto posto Tutta Vita sempre di Olly, terza posizione The Wow Signal di Muse, al secondo posto Tutto è possibile di Geolie e Il giorno che aspettavo di Ultimo occupa la prima posizione. Per i singoli che ci interessano più da vicino, terza posizione questa settimana Geolie, Canzone d'amore.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora lento per quanto concerne il tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine, malgrado si sia arrivati alle 9 del mattino. Lenta anche la metropolitana ovest da San Leonardo a Decarì, problemi per Decarì Nord su tutta la lunghezza da Turco alla Met. C'è un incidente nella metropolitana est prima dell'échangeur di Decarì all'altezza di Cavendish. Problemi anche per la 20 che si ripercuotono sull'uscita del ponte Mercier. Per quanto concerne gli altri ponti invece a quest'ora sono scorrevoli. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Mark Carney nomina i suoi primi quattro senatori, tra cui il deputato conservatore del Quebec Richard Martel e Thomas Pitfield, segretario principale del primo ministro. Carney rimuove così un altro deputato dall'opposizione conservatrice e innescherà nuove elezioni suppletive, questa volta a Chicoutimi-le Fjord. È il quinto deputato conservatore a lasciare il gruppo parlamentare dalle elezioni del 2025. Martel non ha ancora indicato se siederà come senatore conservatore, come indipendente, o se apparterrà a un altro gruppo senatoriale. Le dimissioni di Martel dalla Camera dei Comuni significano che saranno necessarie 7 elezioni suppletive, ora 4 delle quali in Quebec, per coprire i 343 seggi della Camera dei Comuni federale. Anche i deputati liberali Stephen Guilbeault, Jonathan Wilkinson e Nathaniel Erskine-Smith, il deputato dell'NDP Alexandre Boulris e il deputato del Bloc québécois Simon Pierre Savard Tremblay e la deputata conservatrice Cathy Wagenthal hanno annunciato le loro dimissioni nelle scorse settimane. Martel rappresentava il collegio elettorale di Chicoutimi-le Fjord dal 2018 dopo una brillante carriera come allenatore di hockey. Alle ultime elezioni aveva vinto una competizione a tre contro il Bloc québécois e il Partito Liberale. Secondo i sondaggi, i tre partiti sarebbero ancora testa a testa se le elezioni si tenessero oggi. Il premier ha recentemente indicato di non aver ancora deciso quando indicherà le elezioni suppletive. Per legge può indirle entro 11 giorni dalla vacanza di un seggio e deve farlo entro e non oltre 180 giorni dalle dimissioni. Una campagna elettorale di questo tipo deve durare da 36 a 50 giorni. Anche Rodney Ouellette del New Brunswick, vicino al ministro Dominique Leblanc, e Gaeta Tucker del Manitoba saranno nominati senatori. Con la nomina di questi primi senatori, Mark Carney elimina anche il requisito di imparzialità politica per le nomine al Senato introdotto da Trudeau al suo insediamento nel 2015. Carney ritiene che coloro i quali hanno ricoperto cariche elettive o altri ruoli di partito possano dare un contributo prezioso al Senato, in particolare grazie alle loro conoscenze o alla loro conoscenza dei processi decisionali e legislativi. 6 seggi del Senato rimangono vacanti. E poiché si prevede che altri 5 si renderanno vacanti entro la fine dell'anno, Carney ha annunciato la creazione nei prossimi giorni di un nuovo comitato consultivo indipendente per le nomine al Senato. Il comitato selezionerà candidati altamente qualificati con esperienze e prospettive diverse prima di formulare le proprie raccomandazioni al primo ministro. Il comune di Repentigny ha annunciato la ripresa graduale dei servizi ferroviari nella notte scorsa, assicurando che le autorità competenti hanno confermato che sussistono tutte le condizioni per consentire la ripresa di sicurezza del servizio ferroviario, pur riconoscendo che tale ripresa potrebbe destare preoccupazioni in alcuni residenti. Il comune sottolinea che sono stati effettuati importanti lavori di ripristino e verifica sul sito, tra cui l'ispezione e la riparazione dell'infrastruttura ferroviaria, aggiungendo inoltre che l'area è stata dichiarata sicura dalle squadre di emergenza che comunque rimarranno ancora sul posto. Ieri Mohamed Lamine Ben Redouane è stato onorato per l'ultima volta con una grande parata della polizia per le strade di Montreal. I suoi funerali ufficiali sono poi svolti al Centre Bell, dove quasi 10.000 persone, tra cui 6.000 agenti, erano presenti. Da bambino cresciuto in Algeria, Mohamed Lamine Ben Redouane sognava di diventare poliziotto. Ha realizzato questo sogno nel 2021, quando è stato assunto come agente di pattuglia presso la stazione 26 di Côte des Neiges, quartiere che lo aveva accolto all'età di 13 anni, quando il Quebec è diventata la sua casa adottiva, ed è proprio lì che è deceduto 20 anni dopo, compiendo la sua vocazione proteggere. Il 22 giugno, ricordiamo, l'agente numero 8566 e la sua collega sono stati prima ad arrivare sul posto quando un uomo armato si era posizionato alla finestra di un hotel. Mohammed, in questo 22 giugno hai dato la tua vita affinché altri potessero vivere. I cittadini di Montreal ti sono debitori, ha detto il capo della polizia di Montreal, Fadi Daguerre, in un discorso molto commosso. Hai fermato la sua furia omicidia. Quante persone hai salvato? Il 34enne ricordo è rimasto mortalmente ferito in una sparatoria. La collega è rimasta anche ella gravemente ferita. Anche un cittadino, Michael Moshe Mizrahi, ha perso la vita. L'agente era padre di un bambino di quasi 3 anni e un altro in attesa. Il capo Daguerre, che a volte prendeva il caffè la mattina con l'agente, ha voluto rivolgere loro un pensiero. Se mai ascolterete questa cerimonia, vostro padre era una di quelle persone che sanno con precisione perché sono su questo pianeta. Aveva deciso di dare un senso alla sua vita, si era dato una missione che ha incarnato giorno dopo giorno. I 9 maggiori sindacati del Quebec hanno appena presentato un reclamo al Comitato per la Libertà di Associazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro contro una legge introdotta dal Ministro del Lavoro del Quebec, Jean Boulet. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro è un'agenzia delle Nazioni Unite composta da rappresentanti di governi, datori di lavoro e lavoratori provenienti da 187 Stati membri. La sua missione è difendere i diritti umani legati al lavoro e promuovere la giustizia sociale. I sindacati contestano la nuova legge che mira a migliorare la governance e la trasparenza sindacale, legge che ha suscitato notevole attenzione perché stabilisce il principio delle quote sindacali facoltative in aggiunta alle quote ordinarie per finanziare determinate attività sindacali come contestare leggi o specifiche campagne pubblicitarie a sfondo politico. Questa nuova legge impone inoltre requisiti di rendicontazione più rigorosi alle organizzazioni sindacali attraverso bilanci certificati. I requisiti variano a seconda del fatturato del sindacato. I sindacati ricorrenti sono le 4 principali federazioni sindacali CSD, CSN, CSQ e FTQ, nonché i 2 principali sindacati del settore sanitario FIQ e APTS, oltre alla FAE, Fédération Autonome de l'Enseignement, e ai 2 principali sindacati che rappresentano i dipendenti e i professionisti del settore pubblico, la SFPQ e la SPGQ. Nella loro denuncia, i 9 sindacati sostengono che la legge limita la libertà dei sindacati del Quebec, in particolare delle organizzazioni ricorrenti, di svolgere attività politiche lecite legate alla difesa degli interessi socio-economici delle persone che rappresentano, nonché il loro ruolo di attori importanti e contrappeso all'interno della società civile, in particolare attraverso azioni legali. Chiedono pertanto al Comitato dell'OIL sulla libertà d'associazione di dichiarare che la legge è contraria alla Convenzione dell'OIL stessa sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione, che fu ratificata dal Canada nel 1972, nonché al Patto internazionale sui diritti civili e politici e alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Inoltre chiedono al Comitato per la Libertà d'Associazione di sollecitare il governo del Quebec ad abrogare la legge nella sua interezza. Hydro-Québec e il governo del Quebec stanno effettuando un investimento significativo per ricostruire rapporti con la comunità Innu di Passamit sulla sponda nord e garantire il futuro sviluppo energetico sul suo territorio. Il Consiglio di Banda Tribale promette 7 miliardi di dollari in benefici economici in 50 anni se l'accordo proposto verrà approvato dalla comunità tramite un referendum che è previsto questa domenica. Il documento, intitolato Nuovo Accordo di Relazione in Materia di Sviluppo Energetico, specifica gli importi che verrebbero versati a Passamit a titolo di risarcimento per progetti energetici passati che non avevano ricevuto il loro consenso, mentre Hydro-Québec potrebbe versare un risarcimento totale di 992 milioni di dollari in 50 anni, il Quebec si è impegnato a versare quasi 632 milioni di dollari in 10 anni per risolvere le controversie in corso relative a progetti energetici risalenti agli anni 50. Ricordo anche questo accordo. Il documento indica piuttosto inoltre che Hydro-Québec intende continuare a gestire gli impianti esistenti e sta valutando nuovi progetti energetici sul territorio della comunità. Tra questi una nuova centrale idroelettrica chiamata Bersimis 1A, che potrebbe essere costruita a 5 km a monte dell'attuale centrale Bersimis 1, nuovo impianto che verrebbe alimentato dal bacino idrico di Pipmuacan, mentre la società statale prevede di aggiungere da 8 a 9.000 megawatt alla sua rete entro il il 2035 questa nuova centrale elettrica fornirebbe tra 1000 e 2000 megawatt, ciò che equivale all'attuale capacità di Manic 2 sulla sponda nord. Hydro-Québec prevede inoltre di costruire nuove linee elettriche e avviare progetti eolici, ma per ciascuno di questi progetti il Consiglio Tribale dovrà collaborare con Hydro-Québec per raggiungere accordi che gli consentano di essere partner o di ricevere dei pagamenti. E infine una nota culturale, figura imponente, attore immenso che ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale del Quebec con ruoli di primo piano in teatro, cinema e televisione, Marc Messier è deceduto ieri, lascia i figli, sono tre, Gabriel, Félix e Jean, e migliaia di quebecchesi che ha toccato con il suo talento e il suo intrattenimento. Messier è stato senza dubbio uno degli attori più prolifici e riconoscibili della provincia. Nato il 16 agosto 47 a Granby, questo eccezionale interprete ha composto ruoli importanti che sarebbero facili da dimenticare. Per molti rimarrà per sempre Réjean della Petite Vie, il donaiolo dai capelli rossi che parlava di sé in terza persona. Altri lo ricorderanno soprattutto come Marc Gagnon, l'ardente capitano e allenatore del Quebec National nella serie televisiva Lance et Compte, o come Bob Chicoine, giocatore di hockey di Les Boys, che elogiava la forza mentale dei suoi compagni di squadra. In teatro sarà sempre associato all'immenso successo di Bru, uno spettacolo di sketch comici dalla longevità inimmaginabile, durato ben 38 anni. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: In apertura una notizia di poco fa, tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di due persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre due persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO ad Ankara è in corso, la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi. Sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente. Lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. Sale il livello di allerta in Emilia-Romagna per la presenza del virus West Nile. In ben 6 province su 9 sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se precisa che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
4: Previsioni del tempo.
2: Giornata splendida, soleggiata ed estiva anche sul fronte delle temperature. Abbiamo 21 gradi percepiti a 23 in quest'istante e oggi si va a 30 con un humidex a 37. Nella notte si ritorna a 22, comunque la temperatura percepita sarà di 26. Ricordo domani giornata piovosa al 90%, ritorno di condizioni più soleggiate a partire da venerdì, splendido fine settimana. I prossimi appuntamenti con informazioni dall'Italia sono qui a CFMB alle 13, alle 16 e alle 17. Stanis alla regia, Silvio Vietro al microfono per questo risveglio dell'8 luglio 2026. Ricordo che oggi è mercoledì.
4: Che gusto c'è! Fabri Fibra e 13 Pietro, figlio di Gianni Morandi, e al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse $3.99 la libra. Bistecca tripla A $22.67 la libra. Formaggio lupa $15.82 la libra. Passata di pomodoro marotta $3 per $5.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Anguria, grandezza 60, $9.99. Costolette di maiale al barbecue, $5.99 la libra. Formaggio Tuma, $9.03 la libra. Caffè Lavazza, rossa o crema gusto, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Grandi tentacoli di calamari per il barbecue, 1 kg a $14,99. Insalatissime Rio Mare a $3,49. Provolone saputo, $9,99 la libbra. Mortadella italiana a cuore di paese, $9,99 la libbra. Controfiletto di manzo doppia A, $19,99 la libbra. Nettarine, $1,99 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: mettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Dedicata al ministro Drenville, la caricatura di Serge Chapleau questa mattina, dove lo si vede all'epoca, ricordiamo tutti quando era ministro dell'ambiente, si lamentava sempre degli esperti e aveva lanciato quella famosa frase «Lasciez-moi avec les GES», quindi lasciatemi perdere con i gas a effetto serra, del tipo non ce ne può fregare di meno, e ha lanciato una frase quasi simile l'altro giorno quando gli si parlava del parere contrario degli esperti relativi al terzo collegamento Quebec-Lévis, che è quello ovviamente che lui vuole costruire il prima possibile. Sappiamo che è tra l'altro deputato per la circoscrizione di Lévis, Bernard Drenville, quindi questa è la ragione. Allora dice «Lasciez-moi avec les experts», e si vede, ricordate il famoso coyote di Bip Bip che lo sta tenendo, e alla parola «Lasciez-moi», lui è proprio su un terzo collegamento, ma il terzo collegamento in questione è ovviamente un precipizio e il coyote sta per mollarlo e cadrà nel precipizio. Questo è il disegno in due fasi di Serge Chapleau questa mattina nella Presse Plus. La caricatura di Côté nel Le Soleil si riferisce invece al costo per far crescere un figlio. Si dice che ora è stimato a $400,000 per portare un bambino da 0 a 18 anni o comunque all'età della maggioranza della maggiore età, e appunto la bambina che dice al fratellino costa $400,000 allevare un figlio, e il fratellino risponde e i miei genitori si lamentano e non mi vogliono comprare una PlayStation di soli $500. Caricatura di Côté nel Le Soleil di questa mattina. La caricatura del Toronto Star di oggi si riferisce all'incontro della NATO e si vede un bambino che in realtà è Trump che tiene la mano di un, dovrebbe essere il papà, che è Putin, e fa vedere tutti i membri della NATO che stanno discutendo e dice «Sono loro, papà, che mi hanno fatto male, andiamo a prenderli». Caricatura di Moudakis nel Toronto Star di oggi. Le ultime due caricature sono dedicate al decesso di Marc Messier, il grande attore scomparso ieri, nella caricatura

cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

0: Caro Silvio,
1: caro Ivan,
0: ti saluto, ti ringrazio.
1: No, ti amico, saluto, ti scrivo
0: e ti ringrazio e ciao a tutti.
1: Grazie Manestelli per la parte tecnica e la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana, ricordo alle 15, buon pomeriggio sarà condotto oggi da Vittoria Zorfini. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Buongiorno, bentrovati in diretta. Buongiorno caro Silvio Olvieto.
1: Buongiorno cara Vittoria Zorfini, che piacere ritrovare il tuo sorriso.
0: Ma è sempre un piacere ritrovare te dopo queste 4 ore di diretta. Lo dico per chi non ci seguisse ancora tutti i giorni fedelmente. Silvio Olvieto con Ivan Restelli sono in piedi dall'alba, ma qui in radio dalle 6 alle 10.
1: Vabbè, ma questo è un dettaglio.
0: No, per dire, no, lo dico, sai, magari ci sono le amiche che ci seguono chissà da dove, scoprono adesso la nostra bellissima radio, perché magari ci ascoltano da Ottawa,
1: da
0: New York,
1: Niagara,
0: Puglia. Delio ci ha chiamato l'altro giorno, ciao Delio.
1: Da dovunque, ci possono ascoltare, cfmb.ca, cfmb.ca. CFMB.ca.
0: Ma questa ti prego me la registri, che la vorrei mettere in, non in loop, però sai, come alternativa alle nostre.
1: E ci ascoltano, signore e signori,
0: in questo preciso istante
1: anche dalla Groenlandia, che è importante da sottolineare.
0: Chi è andato in Groenlandia in questo momento?
1: Ci vuole andare Trump.
0: Pericoloso quando si muove Trump. Non mi far sudare, Silvio, no, che sono solo oggi estate a Montreal. Oggi è estate per davvero.
1: È bellissima estate.
0: È bellissimo.
1: Stiamo avendo una splendida estate per il momento, non ti lamentare.
0: Splendida. È iniziata ieri, meno male che è arrivata, cioè mi verrebbe da dire.
1: Una settimana almeno che abbiamo temperature torride, non dire
0: ma
1: così.
0: Ma torride ragazzi, i 45 gradi che ci sono stati qui a Montreal erano secchi, si poteva sopravvivere. Il mio basilico ha sofferto, però noi siamo sopravvissuti.
1: Io ti dico, ieri sono andato a giocare a tennis.
0: Ho capito Silvio, ma tu vai a giocare a tennis a Luna si sa che...
1: Vabbè, comunque si sta benissimo.
0: Sì.
1: Anche in Groenlandia.
0: Vabbè, mo ci spieghi la Groenlandia. Facciamo
1: no, lo dico perché...
0: la sigla?
1: Sì.
0: Sigla.

0: Stavolta ero io che avevo le cuffie e non ci ho sentito.
1: Posso darlo anch'io il bacio alla tua mamma?
0: Ma prego, si appropinqui.
1: Volevo essere,
0: si appropinqui.
1: Magari, in caso, gelosia.
0: Quindi la Groenlandia di nuovo dice che c'est pas à vendre.
1: No, ma lui la vuole, l'ha già detto. È un problema la Groenlandia, è un grosso problema. Poi ha detto l'Italia pessima sulle basi, Spagna partner terribile. No,
0: ma mi sa che questa cena non è andata bene.
1: Non è andata benissimo, è quel genere di cena.
0: Sai, ma tu pensa alla Meloni, seduta vicino a Trump dopo il post fake fatto con l'intelligenza artificiale postato su Truth, che si ritrova comunque a cena a dover... Cioè guarda che è difficile il lavoro di premier comunque.
1: Già le cene sono difficili, perché io ho conosciuto cene familiari che somigliavano a questo,
0: capito, voglio dire. Allora già fare i tavoli del matrimonio è complicato.
1: Ma non c'è stare il matrimonio anche
0: ma
1: dopo il matrimonio.
0: Tu immagina organizzare la cena per l'ONU. Chi è che ha fatto i posti?
1: No, infatti, perché ma tu hai, guarda, io ho visto delle serie televisive su non so se hai visto le serie televisive sui presidenti, eccetera.
0: Come no, bellissime peraltro.
1: Ecco, e si vede sempre questi addetti che poi devono
0: poveracci
1: che devono organizzare. No, questo non possiamo metterlo vicino a quello perché sennò succede quell'altro.
0: C'è una scena bellissima nel Diavolo Veste Prada, i grandi appassionati se la ricorderanno, in cui c'è Miranda Priestly che è in hotel sconvolta perché comunque insomma viene da un divorzio pesante e chiama la sua assistente Anne Hathaway per dire che bisogna cambiare i tavoli la sera prima, e quindi dice no, Donatella, dobbiamo spostarla perché non parla con nessuno riferendosi a Donatella Versace, che poi sarà peraltro nel Diavolo Veste Prada 2. Quindi tu pensa,
1: la mia adorata Meryl Streep, mamma com'è brava quella donna,
0: stiponda.
1: Comunque
0: non è in vendita,
1: no, ma era solo per dire come si è presentato ieri il presidente,
0: sì,
1: che ha comunque ottenuto quello che voleva, perché diciamocelo francamente, lui voleva una maggiore, diciamo tra virgolette, responsabilità europea nei confronti della NATO, e l'ha avuta, perché mo stanno investendo tutti a destra a manca in questa difesa, incluso il Canada, come sappiamo bene, che ha
0: tra sottomarini
1: adesso forse anche gli aerei, caccia e chi più ne ha più ne metta. Quindi vabbè, staremo a vedere. Lei non ha voluto tornare sull'argomento.
0: Lei no, riferisce alla presidente italiana Giorgia Meloni?
1: Sì.
0: Soggetto.
1: Hai ragione.
0: Io ti leggo nella mente, però lo dico magari per quelli più distratti che stanno guidando, stanno parcheggiando. Ho ripetuto. Soggetto.
1: Chiedo scudo. Comunque, l'ex sindaco di New York ha detto praticamente, per lui, parlando di Trump, esiste un solo tipo di rapporto: obbedienza e sottomissione.
0: Era una battuta o...
1: Non ho capito,
0: era per dire che quello è l'unico modo per poter andare d'accordo?
1: Praticamente sì.
0: Adesso ho capito. Adesso l'ho tradotto, è un po' più chiaro.
1: Va bene,
0: quindi...
1: Non le ha mandate a dire. Adesso lui minaccia, lo dico anche per dovere di cronaca, di ritirare le forze militari dall'Europa. Okay. E sono andato a leggere un pochino in merito perché non conoscevo troppo la cosa. Sai quanti soldati militari americani ci sono in Europa?
0: Quanti?
1: 66.000 distribuiti in centinaia di installazioni. Baricentro storico comunque è la Germania, È lì che ce n'è di più, sono 30.000 effettivi solo in Germania, apro e chiudo. Poi c'è l'Italia, la Polonia con circa 13.000 militari ciascuno, poi delle presenze minori e discusse ultimamente da Sanchez in Spagna, Romania, Grecia, Regno Unito e chi più ne ha più ne metta. In Italia ti ricordo le più strategiche basi nella penisola: c'è Aviano, che è in provincia di Pordenone, Sigonella, Cap Ederly, Delvin, che stanno in Veneto, Camp Darby e le sedi di Napoli e di Gaeta.
0: Quindi voglio dire, insomma, una relazione intensa.
1: Una reazione intensa
0: da tutti i punti di vista
1: e comunque hanno avuto una discussione, hanno concluso,
0: comunque oggi titolano tutti della rabbia di Trump, cioè questa poi alla fine è la sintesi, oggi i titoli che trovate è sul il sentimento,
1: esatto,
0: no, la strategia, il sentimento.
1: Ti ricordo che è arrivato posso permettermi di dirlo.
0: Ma prego, dottore, si permetta. Non so cosa vuoi dire, però vabbè.
1: No, nel senso che è arrivato a bordo del nuovo 747 che gli è stato regalato dal Qatar, alla faccia delle persone che non sono corrotte. Ma questo apro e chiudo. La finisco qui.
0: Allora, è apro e chiudo.
1: L'ho chiuso. Subito lo sportellone dell'aereo l'ho chiuso e non ne parlo più. Ma comunque le persone che mi ascoltano regolarmente lo sanno, non ho una particolare simpatia per Donald Trump, permettete.
0: Ma
1: di...
0: comunque stiamo scherzando e la vita è già troppo breve. Sai a Roma come si dice?
1: Come si dice a Roma?
0: Dai, famosa una risata che domani se svegliamo freddi, capito? Cioè meglio.
1: Aspetta, ripeti.
0: Cioè, carpe diem è bellissimo, però no, mi vergogno, la ripeto un'altra
1: no,
0: volta. Comunque il punto è questo.
1: Di carpe diem.
0: Facciamoci una risata oggi che domani ci svegliamo. Non è detto che ci svegliamo, ecco. Era questa la traduzione, poi ve la ridirò in un altro o in un altro momento.
1: Freschi nel senso che non ci sei più. Non c'è più il sangue freddi, che sì. Capito che freddi. Morto, insomma,
0: Air Canada finalmente ha trovato l'uomo giusto.
1: Sì.
0: Un altro uomo, no, scherzo.
1: Hai ragione.
0: No, vabbè, no, per dire nel no, grande Canada no. Mi aspettavo un colpo di spugna proprio.
1: Hai ragione. No, devo dire che sono d'accordo con te, anche ma perché io
0: colpa
1: credo
0: mia,
1: molto.
0: Perché mi volevo candidare per Air Canada, però non volevo. Perché la radio comunque è il mio grande amore, quindi non potevo fare.
1: Non
0: sarebbe finita così che rubavo il microfono, l'altoparlante al desk e facevo le trasmissioni così, capito, in aeroporto.
1: Ho capito, quindi non volevi.
0: Ho detto di no. Quindi per questo c'è il nuovo delegato che assicurano parli francese
1: come te,
0: che è stato il problema del precedente.
1: Ah, sì.
0: È stato mandato via, o meglio, ha fatto una.
1: Je ne me souviens pas de ce détail.
0: Però glielo dobbiamo tradurre in inglese, sennò l'altro forse non lo capisce.
1: I forgot about this detail.
0: L'altro è andato in pensione anticipata per questo. Dettaglio, diciamo.
1: Beh, dettaglio, ne ha fatta
0: un
1: una,
0: dettaglio importante.
1: Parlavi del diavolo di Prada, ne ha fatta una più del diavolo quello lì comunque, voglio dire, se vogliamo proprio dirla tutta.
0: Più che altro perché...
1: Come si chiama il nuovo presidente?
0: Si chiama Air Canada.
1: No.
0: Van der Werf.
1: Nome tipicamente canadese.
0: Ragazzi, ma vogliamo dircelo, come i veri romani di Roma, ma ormai non è che non esistono, però sono tutti... No? Ci si sono incontrati anche con altri di altre regioni, paesi. Difficile trovare un romano di Roma, così come immagino sia difficile trovare un canadese del Canada. Sì,
1: non
0: ma io non ho tutti i parenti e familiari e genitori romani.
1: Le origini le conosci?
0: Sì, però appunto era
1: non
0: per
1: ne
0: dire
1: vuoi
0: di un
1: parlare,
0: mix.
1: Va bene così.
0: Io sono una ragazza discreta.
1: Okay.
0: No, però per dire che chi non è. Cioè chi si può dire canadese al 100%? Ce ne sono tanti, così come ce ne sono tanti che vengono da fuori.
1: Sì, anche perché...
0: Come l'olandese Anko van der Werf.
1: Virgola. No, per chi vuole una virgola, perché mi sputi sette consonanti senza una vocale. Cioè,
0: è colpa mia se si chiama Anko
1: no.
0: van der Werf.
1: Comunque lo pronunci benissimo, sono impressionato.
0: Perché è di Roma, lui ha origini romane,
1: ha
0: caro.
1: Avante Kirk! Avai!
0: Vabbè.
1: Comunque...
0: Quindi olandese.
1: Appunto. Olandese, senz'altro, comunque di origine, se non di nascita.
0: Già guida la compagnia aerea scandinava La SAS.
1: Ah!
0: 51 anni, assumerà la guida della compagnia aerea con sede a Montreal entro la fine di gennaio. Questo l'annuncio ufficiale fatto da Air Canada.
1: Benissimo, nel momento in cui tra l'altro Air Canada ha appena annunciato che avrà meno dipendenti sugli aerei che parleranno francese. Ma,
0: ma su una piccolissima percentuale di voli, che è meno del 10%.
1: Vabbè. Difendili, io sto solo dicendo
0: no,
1: cosa.
0: No, io sto cercando di dare la perché questo è il titolo, perché così restate con noi. Questo è il titolo che subito,
1: un trailer.
0: No, che subito no, attira l'attenzione. Poi, però, nello specifico vai a guardare. Sì, è vero, però diciamo in zone dove si parla meno il francese. Questo è quello che ho capito.
1: Bravo. Va bene. Poi mondiali.
0: Mondiali.
1: Non so se hai visto ieri la partita.
0: Io? No, ero in diretta, sicuramente. Hanno giocato anche ora, alle 8 di qua.
1: Gli orari non gli diamo più perché non ne becco uno degli orari, perché...
0: Capito, perché giocano in tre su quattro fusi orari diversi.
1: Brava, brava. L'hai capito adesso. Io invece continuo a sbagliare. Errare humanum est, perseverare è diabolico, ma così io sono. Vabbè, ieri l'Argentina perdeva 2-0 a 13 minuti dalla fine, ha ribaltato il risultato 3-2. Però è molto discusso perché c'è un gol che è stato annullato all'Egitto.
0: Ragazzi, basta chiamare
1: oggi...
0: chi di dovere, fa una telefonata.
1: E hanno fatto una telefonata al VAR che gli ha detto no, non andava bene.
0: Oh, no, al VAR, a chi poi...
1: Ah,
0: vabbè.
1: Okay. al bar, forse non al VAR.
0: Al bar, bellissimo.
1: Bar Sport bellissimo. Di Stefano Beni, bellissimo romanzo, tra l'altro. No, volevo dire che c'è stata questa cosa, non so se l'hai seguita, ma una cosa da brividi,
0: sì,
1: nel vero senso della parola, un commento di una deputata del Paraguay, mm-hmm, che è stata eliminata dalla Francia, su Mbappé. Razzista come ne abbiamo letti pochi nella nostra vita, in Parlamento, anzi no, su un post che ha pubblicato, al punto in cui sta diventando un vero e proprio incidente diplomatico.
0: Ha detto
1: delle cose che non si possono neanche ripetere
0: come
1: in onda.
0: Come si dice, ha pestato una grande...
1: Sì, grandissima. Però non ci è scivolata ancora.
0: Sta negando lentamente, però.
1: Glielo auguriamo di tutto cuore, considerato quello che ha detto. Devo dirti che se vai a leggere gli articoli è menzionato
0: però,
1: proprio,
0: guarda,
1: il post.
0: È un'occasione per imparare. Per chi non avesse capito come funziona, magari la risposta corale può aiutare a comprendere che magari quel comportamento non è corretto.
1: Beh, no, secondo
0: non
1: me...
0: Non sa da fare.
1: Vabbè che lei è membro dell'opposizione in Paraguay, ma comunque non si può concedere a una persona al
0: potere.
1: Sì, esatto, di fare commenti del genere, ma al punto in cui Macron, uh-huh, e tutta l'Assemblée Nationale de Paris hanno sollevato la questione anche con le rispettive cariche ambasciatori eccetera del Paraguay.
0: Ma questo, vedi, è stato fatto apposta, diranno i suoi detrattori, per spostare l'attenzione dalle penne. No, scherzo, ovviamente.
1: Sto scherzando. Le penne si candida, lo sai.
0: Sì, ieri ha dato l'annuncio, sì, sul primo canale francese, al TG.
1: Mm-hmm. Ma legalmente, giuridicamente...
0: Se può fa.
1: Se può.
0: Se può fa. Gli ha detto proprio la corte, ha detto proprio se può fa.
1: Radio Roma International oggi, ragazzi.
0: Sì, ragazzi.
1: Se può fa. Se quindi può fa. Non gli si può dire nulla. Io secondo
0: me... Ha detto
1: me,
0: farà anche ricorso.
1: Sì, farà anche ricorso, infatti...
0: Perché questa... così ruba un altro po' di tempo.
1: Sì,
0: alla
1: forse corte...
0: ruba non è il termine giusto, magari rischio la denuncia. No, nel senso, così prende un po' più di tempo.
1: Mm-hmm. Rubandolo, ma comunque questo è un altro discorso. Quello che vogliamo dire è che il ricorso è questo che giuridicamente gli consente di presentarsi, perché durante il ricorso le sentenze sono sospese.
0: Le pene di Le Pen?
1: Mi è venuto Le Pen perché dal francese, la Pen, non Le Pen, la Pen de Le Pen. È complicato dire la Pen de Le Pen. Se poi la vuoi scrivere, hai bisogno della Pen per scrivere Le Pen de la Pen. E sono tre Pen. È un casino che non ne va.
0: Raga, no. Ma fa caldo in studio, ma avete lasciato su fan?
1: No, oggi ho messo. Devo dirti che stamattina c'erano 18 gradi sotto lo zero.
0: Io ti ho lasciato su fan affinché non vi congelaste.
1: Lo so, ma il collega.
0: Ciao Ivan, un bacio.
1: Che ha una certa età, deve mantenersi più fresco, perché come in frigorifero, mi mette delle temperature indecenti. Perché poi lui viene con pullover, sciarpa e tutto.
0: L'ho organizzato.
1: Io sono bello, leggero e sportivo e gelo. Comunque, Le Pen, Le Pen, Le Pen. Dicevamo, mm-hmm, che, come dicevi giustamente tu, ricorso alla Corte di Cassazione, mm-hmm, che come in Italia è corrisponde alla Corte Suprema qui in Canada, che è l'ultima istanza, sì, alla quale puoi presentare ricorso. Mm-hmm. Quindi durante questo ricorso, pena sospesa, chi ha avuto, avuto. Chi ha dato,
0: dato. Ha dato.
1: E scordiamoci passato.
0: No, scordiamocelo
1: a Radio Napoli, che anche il Napoli non sta messo bene.
0: Amiche e gli amici di Napoli e di tutta la campagna.
1: Non so se hai sentito anche la causa contro De Laurentiis.
0: No, non ci sono ancora arrivata allo sport.
1: No, però.
0: Fatto solo nazionale e locale.
1: Hai
0: oggi,
1: ragione,
0: scusate.
1: Ma eravamo in scandali. Si può aggiungere anche questa cosa.
0: Vai, ma
1: qua.
0: Allora aggiungicelo, che
1: beh,
0: ormai
1: niente,
0: ci ha messo la curiosità.
1: Beh, sai che il figlio di De Laurentiis, sì, lui De Laurentiis ha il Napoli, non c'ha.
0: Quello scandalo.
1: Il figlio,
0: sì, certo,
1: ha il Bari. È stato fatto un po' un intrallazzo con un portiere che io te lo compro a niente, poi te lo rivendo di più, ma non dichiaro il di più che ho venduto di più e di meno. Quindi c'è una certa inchiesta in merito, via. Ma non.
0: Io volevo parlare invece di Mark Holland, che niente, sta spopolando in questo mondiale, il vero mito. Basta. Ma che ridi? Ho detto una sciocchezza.
1: Il vichingo?
0: Adesso girano un sacco di meme bellissimi su di lui. Sì, sì, l'ho visto.
1: Io no.
0: Però fa ridere, la sua grande forza è quest'ironia fantastica, va sempre riderissimo, stupendo, sì, oltre ad essere una bestia, nel senso, cioè, ho visto fare dei... No, non per quello, no. Ho visto fare dei gol in posizioni assurde.
1: Sì,
0: no, pazzesco.
1: Ma anche, ma voglio dire, poi è bellissimo il loro modo di festeggiare.
0: Sì. Che anche il Parlamento lo ha omaggiato così.
1: Sì, sì.
0: Il Parlamento, capito, che si mette lì a vogare,
1: a vogare
0: per sostenere la squadra e ovviamente Holland. Vabbè, stupendo, stupendo.
1: Anche l'Italia sta sostenendo la squadra.
0: Ah, rido dopo.
1: Dicevano che l'Italia è la squadra che ha incassato meno gol in questo mondiale. Va bene così.
0: Allora, l'altro giorno guardavo un video dove c'era un italiano che fieramente indossava la maglia della nazionale in una delle partite del mondiale e qualche simpatico ha pensato di dire: ma dove vai con questa maglia che manco giocate? Lui dice: tesoro, ma almeno l'Italia ne ha vinto qualcuno di mondiale, la tua squadra
1: 4,
0: quanti ne ha vinti? Zero. Basta, questa è stata la risposta.
1: Ed è stata la risposta che io ho suggerito a mio figlio, perché l'altro giorno lui ha indossato la stessa maglia, siamo andati a fare un giro in bicicletta e manco a farlo apposta ci siamo fermati in un posto dove c'era questo marocchino che il Marocco doveva ancora giocare e eliminare tra l'altro il Canada e ci ha preso in giro per questa maglia qua, e io ho detto a mio figlio: digli che il Marocco è ancora lontano da averne vinta una.
0: Sì, no, ma anche a me, ero nella stessa situazione ma mi ha detto: l'Italia anche sta andando bene quest'anno. Ho detto: sì, benissimo. No, vabbè, mi sono fatta una risata assolutamente.
1: Sì.
0: Ben venga lo sfottò, carino e simpatico. Il problema è che purtroppo la maglia rischia ormai di diventare vintage, perché ormai sono passati degli anni. Scusate, però
1: c'è una ricostruzione in atto.
0: Tuo figlio che la indossa sta indossando un pezzo vintage.
1: Ma io
0: convieni con me, come io che indosso la maglia.
1: Io non lo so, perché tutti dicono che il problema è questa generazione precedente che non ha mai visto l'Italia giocare.
0: Vabbè.
1: E io ti dico,
0: magari fosse solo quello.
1: Ecco, no, il problema che io vedo invece è questa generazione della mia che vorrebbe rivedere l'Italia giocare.
0: Tempi brevi.
1: I tempi stringono, è meglio darsi una mossa.
0: Caro Silvio, a proposito di tempi, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Ci sentiamo domani, come sempre.
1: Io sono a tua completa disposizione qui.
0: Abbiamo occupato.
1: Con grande piacere.
0: Tant'è che Silvio torna domani mattina, come sempre, dalle 6 alle 10, oggi pomeriggio, dalle 15 alle 18.
1: Perfetto, ti ascolterò con grande piacere e interesse.
0: Grazie, caro Silvio, anch'io ti ascolterò domani. Ciao.
1: Ciao.

0: Taccuino Sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Dover Sierre vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
2: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio, presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
1: La Chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville à Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière à Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
4: Seguici online su cfmb.ca.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Va bene, eccoci qua, il solito rendezvous.
1: Però è diverso ogni giorno, eh?
0: Sì, è diverso il rendezvous ogni giorno. Comunque, la luna è 43,4. Non so se puoi confermarmelo.
1: Guarda, quando si apre la pagina te lo confermo. Per il momento sono d'accordo.
0: Confermo che comunque è il 189esimo giorno e siamo nella 28esima settimana. Oggi è il 7 dell'8 del 2026.
1: No, è l'8 del 7.
0: Io sul computer leggo il 7, va bene. Ieri allora mi hai fatto un ammazzo così perché ho sbagliato.
1: Hai sbagliato anche stasera.
0: No, a stasera.
1: Sì. Stasera. 7 dell'8
0: stasera
1: 7 dell'8
0: stasera ti chiamo e ti dico guarda che è 7 dell'8.
1: Il 7 dell'8 era ieri sera, oggi siamo l'8 del 7
0: e domani, ok, domani però non dirmi che sbaglio, perché domani è l'8 dell'8,
1: comunque la luna è 43,2.
0: Vabbè, comunque 2 più 2 meno occhio nudo non si vede. Dunque, assediata da...
1: È già lì, non c'è il caso.
0: Assediata la zona rifugio della tribù celtica dei Galli Parisi.
1: Sono già... quelli di Asterix.
0: Ah, ok, vabbè, comunque Asterix, fiume Seine, ciao a tutti, ciao Parigi, diventerà la città. Oh!
1: Ah, 2077.
0: Ho scoperto
1: anni
0: una
1: fa.
0: Cosa.
1: Eccolo lì.
0: Sa la famosa frase del il gladiatore, il mio segnale scatenato è l'inferno. All'origine non era questa la frase.
1: Allora, era al mio segnale buttate la pasta.
0: No, al mio segnale scatenate i cani. Perché nell'impero romano i romani avevano trovato il modo per attaccare in modo un po' più sostanzioso i nemici lanciando i cani.
1: Bene.
0: Ma hanno poi rivisto la frase perché è stato proprio il doppiatore italiano che quando l'ha tradotta non suonava bene. Al mio segnale scatenate i cani, non suonava bene. E allora l'hanno modificata anche nella versione originale in inglese. Al mio segnale scatenate l'inferno.
1: C'è anche la canzone Who let the dogs out? Woof, woof, woof, woof, woof.
0: Comunque era una parentesi perché mi è venuto in mente di Giulio Cesare.
1: E quindi diamo adesso l'informazione del 2015 perché siamo un po' in ritardo.
0: Nelle acque antistanti il porto grande di Malta si affrontano le flotte argonese siciliana e quella angioina. Oh mamma mia, la nave capitanata da Ruggero Lauria viene abbandonata a prua da quella dell'ammiraglio Guglielmo Cornu, che muore nel
1: non credo che si pronunci la T perché sono detto Guglielmo Cornuto.
0: È scritto così. Comunque muore lui, la vittoria aragonese sottrae. Ho capito, mi è uscita pubblicità della Giacomo.
1: Ai napoletani il dominio sull'arcipelago maltese. Tese.
0: Ma cosa è successo nel 97?
1: Non è Cornut questo.
0: No,
1: Nel 1497 l'esploratore Vasco de Gama salpa da Lisboa con la nave São Gabriel, accompagnata dalla Santa Fe e dalla São Rafael, per raggiungere l'India circumnavigando l'Africa.
0: Bene, finalmente ci è riuscito. Arriva nelle edicole nel 1889 il primo numero del Wall Street Journal, il giornale finanziario fondato a New York da Charles Down e Edward Jones. Si tiene a Richburg l'incontro di pugilato tra Joan Sullivan e Jake Kelly. Vabbè, dopo 2 ore e 10 minuti smettono.
1: No, ma è importante sottolineare che è l'ultimo combattimento a mani nude.
0: A mani nude e senza riprese, cioè si andava avanti a oltranza. Infatti, al 75esimo round.
1: Un po' lunga,
0: è lunghina. Vabbè, comunque.
1: C'erano più spettatori.
0: C'erano più spettatori, erano 3 giorni che erano lì che si menavano.
1: Nel 1904 viene varata la legge 407 del ministro dell'istruzione Vittorio Emanuele Orlando, che estende l'età della scuola dell'obbligo al 12esimo anno di età e al corso elementare superiore con l'istituzione di quinta e sesta classe nei comuni con oltre 4.000 abitanti. Una volta l'elementare andava fino alla sesta classe. Infatti qui in Quebec è ancora così.
0: Sì. Nel 1919, è importante perché con l'approvazione dello statuto nasce l'Associazione Nazionale Alpini ed opera di un gruppo di reduci della Grande Guerra, l'assemblea tenutasi nella sala dell'Associazione Capimastri a Milano, hanno preso parte circa 60 reduci alpini che hanno votato anche il consiglio direttivo. Nascono gli alpini.
1: Auguri.
0: Auguri.
1: Dopo un travagliato iter, Sandro Pertini viene eletto settimo presidente della Repubblica Italiana in questo giorno nel 1978, 48 anni fa.
0: Poi
1: nell'82,
0: lo so perché io sono vicino, una doppietta di Paolo Rossi contro la Polonia al Camp Nou di Barcellona permette alla nazionale di calcio italiana di accedere alla finale del mondiale di calcio in Spagna, in programma a Madrid l'11 luglio. Le reti di Rossi dallo 0-2 sono state messe a segno al 22esimo e al 73esimo, 44 anni fa, lo so per certezza.
1: Chissà perché.
0: Chissà perché.
1: Nel 1988, una curiosità questa, non sapevo io, Stevie Wonder, cantante statunitense, annuncia che si candiderà alla carica di sindaco di Detroit in occasione delle elezioni del 1992.
0: Ascolteremo I Wish di Stevie Wonder perché è proprio io voglio, no? Quindi la Germania nel 90, Germania Ovest, vince la 14ª edizione del campionato mondiale di calcio disputatosi in Francia, in Italia, scusate. Nella finale, giocata allo Stadio Olimpico di Roma, ha battuto l'Argentina per 1-0 su rigore di Bremen. Per la nazionale tedesca è la terza vittoria mondiale dopo quella del 54 e del 74.
1: Visto la partita dell'Argentina?
0: C'è un po' di malumore.
1: Caspiterina, che partita.
0: C'è un po'
1: però.
0: Di malumore.
1: Che partita, ragazzi. Vabbè.
0: E l'allenatore ha detto...
1: Era 2-0 per l'Egitto fino a 10 minuti dal termine.
0: Ma gli hanno annullato
1: È finita 3-2.
0: Gli hanno annullato anche un gol.
1: Vabbè. Ne parleremo poi nello sport.
0: Sì, sì,
1: nel 1999 arriva nei negozi Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, terzo libro delle avventure del giovane Harry alla scuola di magia di Hogwarts, dell'autrice britannica Joanne K. Rowling.
0: Nel 2000 è importante perché tra le polemiche di opportunità nell'anno del giubileo si svolgono a Roma le manifestazioni World Gay Pride. 200.000 persone danno il via al corteo dell'orgoglio omosessuale, folcloristico e senza incidenti. Succedeva 26 anni fa. Dunque, andiamo a finire al 2021.
1: Come mai non hai messo il 2007? Mi aspettavo...
0: Perché ero abituato a vincere.
1: Ah, ok.
0: Era la quarta volta. Nel 25 di fila, Roger Federer batte Rafael Nadal nel 2007 e si aggiudica il titolo per il quinto anno consecutivo.
1: Altra strepitosa partita ieri, abbiamo parlato di calcio ma anche il tennis
0: Djokovic
1: e Aliassim fatto parlare io non l'ho vista ma ho letto stamattina i commenti, dicevano è enciclopedia proprio, partita da antologia.
0: Djokovic era talmente fulminato che ha chiesto la prima domanda che gli hanno fatto, gli ha detto scusa me la puoi ripetere perché non sono ancora un po'.
1: C'è anche una certa età per il tennis.
0: C'è 39 anni. Caspita, 39 anni. Vabbè, adesso arriva Sinner.
1: Anch'io ho giocato a tennis.
0: Infatti.
1: Con 46 gradi all'ombra.
0: Ieri hai giocato a tennis? No.
1: Lasciamo stare, andiamo avanti.
0: Tessefera. Mia mamma mi diceva Tessefera.
1: 2021.
0: Asta milionaria a Dark Christie's.
1: Christie's,
0: è facile. Londra per un piccolo disegno di Leonardo da Vinci, mi ricordo. Dal titolo Testa di Orso.
1: Quando sei partito con testa ero un po' preoccupato.
0: Anch'io.
1: Va bene così.
0: Però è andata bene che comincia con
1: bene,
0: O. Quindi, nella misura di 7x7 centimetri, cioè proprio a mano.
1: Quanto fa centimetro il prezzo?
0: Il disegno viene venduto per la cifra dei 10 milioni, 300 mila euro. Euro.
1: 10 milioni.
0: 10, dunque 7x7 fa 49.
1: 700 mila a centimetro.
0: Allora, questo, tu vai avanti, te lo dico.
1: Nel 1852 incendio molto importante a Montreal, tre quarti degli edifici, signore e signori, scompaiono, 100 persone moriranno. Nel 1867, prima pubblicazione del giornale Le Moniteur Acadien, importante giornale perché è in lingua francese ed è nella Cadì, quindi nel New Brunswick. Nel 1892 un altro incendio, questa volta distrugge la città di St. John's Terre-Neuve o Newfoundland. 1896 Wilfrid Laurier presta giuramento come primo ministro del Canada, ovviamente, ed è il primo ministro francofono nel paese. Nel 1912 iniziano i lavori per forare il Mont Royal, per farci poi il famoso tunnel. Nel 1974 viene rieletto Pierre-Elliott Trudeau e i suoi liberali al governo. Nel 1996, questa non lo sapevo, è carina anche, viene svelata la prima automobile prodotta da Bombardier. Aveva fatto un piccolo prototipo di un'automobilina tipo una Smart, diciamo così.
0: E come mai non so più da
1: Non lo so. Adesso la fanno soprattutto per il Golf.
0: Ah.
1: Fanno delle voiturette per il Golf.
0: Hanno pagato 400.000 euro a centimetro quadrato.
1: Ma
0: è una casa ogni centimetro.
1: Anche io con la mia altezza sarei ricco comunque. Nel 2000 Stockwell Day diventa il nuovo capo dell'Alliance Canadienne, che sappiamo poi fonderà col Partito Conservatore. Nel 2009 brutta notizia per i Canadiens de Montréal, il mitico finlandese, che non era molto alto di statura neanche lui, Saku Koivu, lascia i Canadiens de Montréal.
0: Me lo ricordo io.
1: Sì, era bravo. La curiosità. Nel 1901
0: due curiosità.
1: No, ne ho una. Nel 1901 la velocità delle automobili, primo limite
0: 30 all'ora,
1: 10 km all'ora.
0: Oh là là là là.
1: Velocità massima in città 10 km all'ora.
0: Anche al mio paese c'è ancora il cartello del 10 km all'ora.
1: Ah, pensavo fosse la canzone.
0: Il problema è che l'ha messo in discesa.
1: Stava male. Anche in bicicletta va più veloce in discesa.
0: In discesa, vabbè. È una discesina, per
1: il proverbio oggi dice due punti.
0: Ma adesso te lo dico perché lo devo cercare. Eccolo qua, il proverbio: chi troppo vuole, nulla stringe. Amici ascoltatori, allegria!

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri?

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Abbassa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, invece non basta. Credevo di essere il contenuto e sono la busta. Pensavo di essere la principessa e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa. Cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa.

bacio avrebbe troppo accelerato quel passaggio che senza nemmeno dircelo era già splendore, pura luce sospesa nel viaggio tra una stella e il colore. Hai ancora nel fondo degli occhi il riflesso di tutto

vita. Nel momento in cui hai chiuso la porta ho sentito che stare al sicuro è la strada più rapida e corta per dare le spalle al futuro. Quando

cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

0: nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio l'8 di luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, partite forte, forse troppo. La luna nel vostro segno aumenta reattività ed impazienza, mentre Mercurio in quadratura favorisce errori nei messaggi e discussioni con colleghi o familiari. Venere favorevole protegge intesa e fisicità, purché non trasformiate una divergenza pratica in una gara. Toro. Mercurio favorevole sostiene colloqui, pratiche e contatti con persone lontane. Il sole amico vi aiuta a rispettare una scadenza, ma Venere ostile crea una distanza nella coppia o una divergenza sui programmi estivi. Evitate messaggi ambigui e chiarite subito. Sul fronte economico restate prudenti. Gemelli, un imprevisto vi costringe a cambiare metodo e finisce per suggerirvi una soluzione migliore. Marte e Urano nel segno rendono la mente rapidissima, ma anche poco incline ad aspettare chi ha bisogno di più tempo. In coppia rompete la routine quotidiana con una proposta semplice ed inattesa. Cancro, ancora tensioni con la luna in quadratura che complica lavoro, famiglia e spostamenti. Mercurio nel segno vi rende rapidi, ma Saturno ostile consiglia prudenza nelle risposte. Rileggete mail e prenotazioni prima di confermare. La coppia attraversa una breve freddezza, curate stomaco e sonno. Leone, la luna favorevole mantiene alto l'entusiasmo e porta risposte rapide. Giove nel segno aumenta visibilità e possibilità professionali, mentre Venere congiunta sostiene fascino ed intesa. Presentate un progetto, chiedete ciò che vi spetta e guidate la trattativa. In coppia siete calorosi e diretti. Vergine. Oggi il sole è favorevole, porta una buona occasione professionale o una conferma attesa. Mercurio, amico, facilita accordi e rapporti con colleghi competenti, mentre Marte in quadratura mantiene alta la tensione fisica. Concludete ciò che conta senza cercare la perfezione assoluta. Bilancia, ancora tensioni con la luna in opposizione che porta reazioni eccessive e cambi di programma. Il sole ostile riduce la pazienza, mentre Marte favorevole vi aiuta a scaricare il nervosismo attraverso lo sport. Non forzate accordi professionali. Nella coppia serve chiarezza. Oggi la pace a ogni costo costa decisamente troppo. Scorpione, Giove in quadratura spinge ad esagerare con richieste e spese, mentre Venere, ostile, accentua gelosie e freddezze. Mercurio amico vi permette comunque di gestire bene una questione professionale. Controllate il budget prima degli acquisti online. In amore evitate test e provocazioni. Sagittario, la luna favorevole vi rende energici, diretti e pronti a prendere iniziativa. Marte in opposizione invita però a non esagerare con sport e velocità, mentre Saturno amico aiuta a mantenere ordine nei programmi. Bene lavoro e spostamenti, in coppia dite ciò che pensate, ma senza trasformare la sincerità in una sentenza. Capricorno, ancora una giornata faticosa con la luna in quadratura che porta nervosismo e risposte poco collaborative. Il sole in opposizione riduce la resistenza, mentre Mercurio ostile favorisce errori nelle comunicazioni. Controllate documenti, prenotazioni e pagamenti. In coppia servono chiarezza e meno freddezza. Acquario, la luna in aspetto favorevole rende più semplici contatti, spostamenti e accordi. Venere ostile mantiene qualche freddezza con il partner, mentre Marte amico sostiene energia e sport. Non rimandate una decisione pratica, i single possono fare un incontro interessante. Pesci, Mercurio favorevole vi rende convincenti nei colloqui e nelle trattative. Il sole amico sostiene energia e iniziativa, mentre Marte in quadratura consiglia prudenza nello sport. Potete chiudere una pratica e confermare una partenza. In coppia evitate discussioni per questioni minime.
1: supermercato United Seafood. Speciali di questa settimana:
2: spiedini di gamberi a $1.99, piccole seppie e piccoli polpi una libra $7.99, pomodori italiani rosso gargano 796 ml 6 barattoli per $12.99, olio extravergine d'oliva aurora 750 ml $7.99.
1: Mercato United Seafood, 6575 des Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/magrossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
4: Il nuovo pavillon commémoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio fischi e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Il vertice NATO di Ankara, nel documento finale l'impegno a sostenere l'Ucraina, la Russia resta una minaccia. E prima del bilaterale Trump-Zelensky, i due leader stanno incontrando la stampa. In studio accanto a me c'è Alba Arcuri.
4: E sì, in questo momento Trump sta ancora parlando. La difesa aerea dell'Ucraina è la priorità, ha detto, e lo ha detto accanto a Zelensky. Dice che è stato ottimo l'incontro con i leader della NATO, in cui ovviamente si è parlato di Iran e in particolare di denuclearizzazione, non dovranno avere l'arma nucleare. Ha poi detto che li abbiamo colpiti come avvertimento, riferendosi agli attacchi di stanotte. Nella dichiarazione conclusiva del summit, l'impegno degli alleati di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina nel 2026 e nel 27 e 50 miliardi per appalti per l'industria della difesa. Dunque Zelensky ha incontrato una delegazione di parlamentari americani poco prima dell'incontro con Trump. Lo ricordiamo, Trump è stato durissimo in questo summit, soprattutto con l'Iran. Dopo gli attacchi reciproci di stanotte, la tregua, aveva detto, finisce qui. Ma gli Stati Uniti hanno anche ripristinato le sanzioni proprio sul petrolio iraniano, che era uno dei punti del memorandum. Però la durezza di Trump si è proiettata anche sugli alleati. Sono arrabbiato con la NATO. Abbiamo pagato troppo, più di 1.000 miliardi in 10 anni, ha detto agli europei, e ha ribadito che non lo hanno sostenuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ha fatto molto male, dice Trump, perché non ha fornito le basi militari. E poi l'affondo sulla Spagna, pessimo alleato, dice, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza, niente visite di Stato. Ed è tornato anche sulla Groenlandia, l'intento è di comprarla, per noi è essenziale per la sicurezza. E Mark Rutte, il segretario generale della NATO, accanto a lui, sulla stessa linea.
3: Grazie Alba Arcuri. Ancora dall'estero, sparatoria in un liceo in Alta Baviera, nella cittadina di Schongau, a sud-ovest di Monaco. La polizia ha reso noto che ci sono diversi studenti feriti, 4 sarebbero gravi secondo i media locali. Arrestato il presunto autore dei fatti, sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia e diversi elicotteri che sorvolano l'area. Torniamo in Italia, indagini in corso dopo l'esplosione che ha provocato 2 vittime in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Si sta verificando se i proprietari fossero ancora gli stessi che nel 2025 avevano patteggiato una pena di 4 anni per un precedente incidente. Per una ricostruzione di quanto accaduto questa mattina, linea a Gemma Giovannelli, che si trova sul posto.
5: L'esplosione intorno alle 9:30 di questa mattina si sta proseguendo con la rimozione video registrata delle macerie per capire la natura del materiale, soprattutto per capire se ci siano dispersi oltre alle 2 vittime accertate. Un ragazzo di 30 anni del posto, pare dipendente dell'azienda pirotecnica Mattei di Torano di Borgorose, e tragedia nella tragedia, la madre 60enne. Non si sa in quale veste fosse qui, se fosse una persona che lavorava forse non in maniera legale. Si dice che fosse venuta qui per portare la colazione al figlio. Ancora tragedia nella tragedia, perché sono parenti diretti della famiglia Colle, 3 vittime sempre qui nella stessa azienda di un'esplosione 3 anni fa. Sicuramente stavano lavorando per la realizzazione di fuochi d'artificio in vista della festa patronale nei prossimi giorni di Sant'Anatolia. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Max operazione contro la pedopornografia online, arresti e decine di indagati e perquisizioni in tutta Italia.
6: Immagini e video viaggiavano lungo i corridoi del dark web, da lì lo scambio del materiale illecito su tutto il territorio nazionale. I gruppi tra loro barattavano filmati e foto di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. Sotto l'attenzione degli investigatori, lo studio delle navigazioni e il raccordo tra i soggetti che interagivano tra loro. 7 gli arrestati e 30 gli indagati di 17 città italiane, decine di migliaia i file illegali sequestrati. magistrati. Gli indagati, studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai, sono tutti di sesso maschile e di età compresa tra i 19 e i 59 anni. L'operazione della Procura di Catania, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Etnea della Polizia di Stato, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha impegnato 100 operatori della Polizia Postale. Antonella Gurrieri, GR1.
2: Il meteo, finita la tregua da oggi, temperature di nuovo in aumento, soprattutto nelle regioni del centro e in pianura padana, con punte fino a 38 gradi, 10 le città da bollino arancione. Il tennis in campo a Wimbledon, Jasmine Paolini che incontra Kostyuk nei quarti di finale. Nel primo set l'Ucraina conduce 4 game a 3 a breve. Fabio Cobolli affronta l'inglese Arthur Fury per un posto in semifinale. Il prossimo GR1 alle 16.
7: Seguici online su cfmb.ca.

stai con lei? Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

così che l'attesa infinita dà valore apparente alla vita. È così che ritorniamo in punta di piedi partendo dal punto di prima. È così che le frasi mai dette non si scaldano con le coperte. È così che la gente risponde.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Il ritrovo dei poeti. Questo spazio radiofonico è messo a disposizione per i più e per i meno. Un programma pensato apposta per poeti in erba, molisani e amici in generale. Per tutti coloro che per vena poetica o per sentimenti nascosti hanno voglia di dare una seconda chance ai loro sentimenti, augurandomi di riuscire a suscitare la curiosità di molti, perché so che ce ne sono tanti capaci di esprimere con molta semplicità il loro vissuto e la loro immaginazione. Il ritrovo dei poeti, un programma per recite di poesia, ideato e condotto da Pedro D'Amico.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Speriamo che andate bene, fa caldo, è bello. L'estate, voleva dire la primavera, ma no, siamo all'estate, comunque dobbiamo approfittare oggi perché domani ho sentito dire che c'è un po' di pioggia. Comunque godiamo oggi la giornata di oggi. Il ritrovo di poeta, grazie Vittoria. E comunque è un gentile omaggio a questi 30 minuti del ristorante Meridiana. E allora ci troviamo, facciamo subito come ogni mercoledì il ritrovo di poeta. C'ho in linea a Rocchina Liscio. Ciao Rocchina, come stai? Ciao Rocchina, come stai? Mi ascolti? Rocchina? Mi ascolti? Boh, adesso vedo che la linea sicuramente starà in un posto un po' difficile. Comunque mi dispiace per lei perché ci aveva tanto aspettato un paio di settimane che voleva leggere la sua poesia. Possibilmente dopo la ritroviamo. Sono problemi tecnici che di volta arrivano, non può andare sempre bene. Comunque, allora ho detto che questi 30 minuti è un gentile omaggio del ristorante Meridiana. Non ho detto prima che in regia c'è Roberto Rantucci che vi parla, Pedro D'Amico. Passeremo 30 minuti in buona compagnia. Allora, adesso c'ho in linea la mia amica Lilla Omobomo. Ciao Lilla, come stai?
3: Ciao Pedro, sto bene, grazie. Tu, brava. Tutto ok?
2: Sì, stiamo avanti, sì, ci aveva in linea Rocchina, ma credo che sicuramente starà un po' lontana e ci avrà difficoltà con la linea.
3: Sì, ho sentito anche io una distorsione, ma
2: appunto.
3: Chi lo sa.
2: Ok, vai avanti tu allora.
3: Va bene, allora, un attimino, io ho scritto un messaggio. Dunque, un messaggio che di pace, e Dio sa se ne abbiamo di bisogno tutti.
2: Sicuramente.
3: La pace e la serenità in fondo contribuiscono in parte alla buona salute. Ecco, allora, ho imparato con il tempo a dare fiducia ai fatti, più che alle parole, perché le promesse hanno ali, ma sono i gesti a mettere radici. Ho imparato che nessuno è abbastanza forte da bastare a se stesso e che un sorriso sa aprire porte che la rabbia non conosce. Chi tace non è debole, è intelligente, perché la vera saggezza non si misura nel volume della voce, ma nel silenzio e nella pace. L'autocontrollo è forza e la calma è la più alta forma di eleganza. Così, mentre molti si affannano per conquistare l'ultima parola, io preferisco conservare l'ultima risata, l'ultimo sorriso, l'ultimo abbraccio, perché la serenità del cuore si conquista e si apprezza, e ci sono battaglie che non meritano neppure una goccia di amarezza. Grazie.
2: Brava Lilla, brava, come sempre brava.
3: Grazie Pedro.
2: E ci vuole quello, la pace è importante in questa terra per di una volta per tutte vivere in pace.
3: Ecco, è quella, la pace e l'armonia Come ho detto prima, contribuiscono anche alla buona salute.
2: Grazie.
3: E quando ci si crede essere superiori e eterni, ma non è così, in sì. fondo.
2: Buona giornata.
3: Grazie,
2: ciao,
3: altrettanto Lina. A te. Ciao,
2: e adesso
3: grazie.
2: Passiamo a Vincenzo. Ciao Vincenzo, come stai? Vincenzo, come stai?
4: Sì, buongiorno.
2: Come va? Bene?
4: Andiamo bene, stiamo al caldo con una bella signora qua, ho finito di fare il suo lavoro
2: che
4: e stavo
2: bello.
4: Aspettando che tu mi chiamavi.
2: Bravo, allora, che hai preparato oggi?
4: Beh, ho preparato una poesia un po' fresca, diciamo fresca perché l'ho scritta qualche giorno fa,
2: oh.
4: ma ricca di calore, di sole.
2: Bello.
4: Bello. 2 giugno 2026.
2: Bravo, vai avanti.
4: Allora... Sono tornato a casa, matito di sudore. Un sole implacabile e superbo è stato testimone di momenti della mia vita. Lavoro, arte e passione. Il mio corpo parla, parla con me, riempito di calore soffocante, stanchezza piacevole e di una soddisfazione indescrivibile. Mi sono sentito come un dottore missionario. Ho ringiovanito una scalinata, rimarginate delle ferite al muro e abbellito il viso di una casa. Ho riportato il sorriso sul viso di una signora di colore, incerta, esila e delicata. Lei ha apprezzato ciò che ho fatto per lei e la sua casa. E alla fine mi ha abbracciato con cordialità e simpatia. Tutto ciò è stato piacevole. L'anno scorso avevo appeso la mia cucchiaia ad un chiodo, ma non mi pento di averla rimessa in azione. È tutto.
2: Bravo, bravo Vincenzo. E non deve smettere mai. Prende la cucchiaia in mano e continua a fare il lavoro che facevi. So che non c'hai più 20 anni, ma comunque invece di fare non so, 8
4: sì, ma anni, i 20 anni, gli anni della volta non si contano sulla carta.
2: Totalmente,
4: si contano
2: d'accordo.
4: Nel cuore.
2: Sì. Grazie Vincenzo, alla prossima.
4: Grazie a te Pedro, buon pomeriggio.
2: Grazie.
4: Ciao.
2: E allora prima che passiamo a Michele, vorrei dire che questi 30 minuti di programma di poesie è un gentile omaggio del ristorante Meridiana, che se volete fare un appuntamento per una festa, per un compleanno, anniversario, 450-975-7555, 450-975-7555. Allora Michele, come stai? Buon pomeriggio.
5: Grazie, altrettanto Pietro.
2: Che ne hai preparato oggi? Che hai preparato oggi?
5: Oggi è mezz'ora che sono ritornato da... Mi sono andato a fare un'altra partita di gol.
2: Ah, bravo, bravo.
5: E mo stavo a casa, stavo aspettando che mi chiamavate.
2: Sta bene. Allora, al golf è andato bene?
5: Il golf? Stamattina sì.
2: Allora vuol dire che la poesia sarà meglio ancora.
5: Dai. Sì, sarà bella la poesia.
2: Vai avanti, sì.
5: Posso?
2: Sì.
5: Allora, il titolo della poesia è Affondata. Quando tu vita innamorata senta la campana di 24 ore e torna a fontana fatta una mutata e già a vita menica che tu. Tu te costa e scagna parolella perché godite di tutta la stella. O con mare tutta rotolata e torna a trocca che tu a mare. Vedevamo avvicinata e costata, chiacchieravamo per loro sana. E tutto si diceva bene o male, a fontana, ieri come un giorno. Non si va chioppa d'acqua da cattura, la gente tiene tutta l'acqua in casa, i giovani non sanno fare più amore, e non pure più chi tiene i panni spazio. O con mare, sapevamo i difetti di chi tiene o patate sotto letto. Quando la campana di 24 ore ti chiamava, Badac, cagatù. Fine.
2: Bravo Michele, bravo. veramente diciamo
5: è
2: che...
5: bella, eh?
2: Sì, sicuro, sicuro. No, perché come dite, tu lo sai che io non sono nato a Jelsime, il sonito che hanno le parole, se capisce, voi o non voi, se capisce bene lo stesso. Io te ringrazio e continuate sempre a parlare il dialetto, perché penso che è importante che portare avanti le radici dei nostri nonni, i nostri bisnonni, no?
5: Sì.
2: Beh, grazie sì. Michele, a una prossima.
5: Ok.
2: Grazie.
5: Ciao.
2: Allora adesso abbiamo un altro Michele. E non per farlo, tutte e due vengono da Jelsi, comunque Michele l'ho avuto con me nel discorso con diciamo passato, presente e futuro dell'associazione jelsese, e adesso ce l'abbiamo perché è un grande poeta Michele, sicuramente più di uno di voi si ricorda di Michele quando facevamo Vorrei Dire, no? E più di una volta ha passato con noi. Comunque Michele, come stai?
6: Bene, tu? Bene.
2: Allora, oggi è diverso la cosa. Sì. Diciamo, sei nel tuo terreno, per dire, perché la poesia è dentro il tuo cuore, come sempre l'hai avuto. E sai, scrivi così bello che diciamo, sono geloso di tempo.
6: Ma cerco di fare il mio meglio.
2: Grazie. Allora, che ci hai preparato oggi?
6: Quest'oggi la prima poesia in italiano. Al mio paese è dedicato a Jelsi.
2: Bravo.
6: Che è la culla e custodia dei miei ricordi più belli. La poesia fa così: caro dolce vecchio paese natio, che sereno e tranquillo riposi, inclinato sull'astro pendio delle inerte carapelle, che silenziose scivola. Ed il suo gorgoglio è come la più bella delle poesie. A colui che torna tu appari come un'oasi, un'illusione, un insieme di tante emozioni, un viaggio retroso nel tempo, tempo in cui adolescente viveva i suoi anni migliori, anni lieti e spensierati, anni purtroppo andati. Anni della rimpianta gioventù, anni che non torneranno più. Rivederti non sai quanto ti giova ed allieva l'immenso dolore del dì in cui dovrà lasciarti ancora. Ecco, è tutto.
2: Grazie Michele, belli ricordi. Quando l'hai scritto quella?
6: Anni fa.
2: Tanti anni fa,
6: dopo il 2005, il 2006, 2007.
2: Sì. Ok, ti ringrazio Michele, a una prossima. Sai?
6: Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie.
6: Ciao.
2: Allora ci abbiamo in linea Nicolangelo. Ciao Nicolangelo, come stai?
7: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di FMB.
2: Allora dimmi, per le persone che non sanno di dove vieni tu?
7: Allora io sono nato a Fossacesia Marina, sulla costa dei Trabocchi di Gabriele D'Annunzio e Leonora Duse, in Abruzzo.
2: Ah, bello. Sì, è uno dei punti che vorrei conoscere io. Sempre dico ci andrò, ma non ci vado mai, comunque un giorno sarà. Allora vai avanti, che hai scritto che leggerai?
7: Questa poesia è stata scritta alla foce del fiume Sangro, Il 6 di dicembre del 2006, prima di aver scritto il mio libro La mia vita da Fossacesia a Montreal, in dialetto abruzzese. Scusate per la mia pronuncia e la mia emozione.
2: No, sta bene, vai avanti.
7: Lumarme, io ci sono nata a Fossacesia in via Langiane e ci sono rimaste fino a 4 anni e mezzo. Quando padre per un incidente per morte allo campanile dell'Angiano. Mi sono conosciute quando avevo meno di un anno e mi sei imbriacato di sole. Mi sono lasciate per me a Oggiono, però arrivinghe tutte le inne per le vacanze e qualche bagnette me le so fatte. Mi sono quasi scordate di te quando sono andata al Canada a Montreal. dopo tanti anni ti sono riviste allo mese di dicembre 97, pure se ci steve di Maruse, mi sei voluto in bonne le pede e tu mi sei imbusti tutte le cazzone e mi sei fatta rinnamorare. È proprio lo vero, lo mare e lo paese da dove si nasce è come lo primo amore, non si scorda mai. In italiano ora, il mio mare.
2: Sì, sì.
7: Io sono nato a Fossacese in via Lanciano e sono rimasto fino all'età di 4 anni e mezzo, quando mio papà, per un incidente, è morto al campanile di Lanciano. Li ho conosciuto quando avevo meno di un anno. Mi sono ubriacato di sole, li ho lasciato per andarmene a Oggiono, però ritorno tutti gli anni per le ferie estive e qualche bagnetto me lo sono fatto. Mi sono quasi scordato di te quando ho emigrato in Canada a Montreal. Dopo tanti anni ti ho rivisto nel mese di dicembre del 97 e anche se ci sono, se c'erano le onde alte, ho voluto bagnare i miei piedi e tu mi hai bagnato tutti i calzoni e mi hai fatto rinnamorare. È proprio vero, il mare è il paese dove si nasce, è come il primo amore, non lo scordo mai. Grazie al vostro ascolto e un po' d'emozione, scusami Pedro.
2: Va bene, questa è la diretta. E la diretta è così, è bella così, come si fa. Comunque ti ringrazio tanto Nicolangelo e a una prossima, ok?
7: Ciao. Grazie, buona giornata, buon pomeriggio. Ciao a tutti, che ricambio. Dio vi benedica, ciao.
2: Grazie, ciao. E adesso siamo ritrovati a Rochina perché sicuramente stava occupata. Comunque, Rochina, sei in linea?
8: Sì, sì, sono qui.
2: Ah, che bello, adesso sì. Quando sì. Siamo chiamati, sei stata la prima, c'era molto rumore, no?
8: Comunque. Yeah, stavamo sull'autobus, persone che stavano a venire al villaggio.
2: D'accordo. Allora, che ci hai preparato oggi?
8: Oggi ho scelto questa poesia che è una dedica e anche un grande riconoscimento alla donna.
2: Che bello, vai avanti.
8: L'ho scritta nel 1995. Allora, vado?
2: Sì, sì, sì.
8: Che la donna, chi scrisse donna, non scrisse danno, né affanno. La donna è come il sole, che dà luce e calore. La donna è l'amore e l'eterna gioventù. La donna è come un albero sempre in fiore, pieno di frutti, che in ogni tempo e stagione ti dà il suo amore. Chi lo vede, anche da lontano, se ne innamora. Ed è tanto adornata quando incantata. Ed è tanto bello quando è tutto fiorito, i suoi frutti, che delle volte è per averne un solo fiore, un uomo darebbe anche la vita. O donna,
2: bella,
8: tu sei
2: bella.
8: Come l'amore, tu sei come l'aurora. Dove tu sei brilla sempre il sole. Dove tu non sei la luce manca. Dove tu sei nasce l'amore. Donna, tu sei come aprile, affettuosa, delicata e gentile. Donna, tu sei come un tesoro. Fortunata chi ti trova e beato quell'uomo che ti ha già trovato. Donna, tu sei come quella perla rara, beata, e colui che ti trova e ti tiene cara. Donna, tu con il tuo sorriso sei capace di aprire la porta del paradiso. Quando sei bella e sorridente, splendida più di una stella nel firmamento. Grazie.
2: Grazie, Rochina, molto bella. È un onore, veramente, diciamo. Che
8: anche
2: ti...
8: per me.
2: Grazie.
8: Alla prossima.
2: Sì, ci sentiamo alla prossima. Grazie. Sì,
8: grazie a te che fai questo bel programma.
2: Brava, mi incoraggi, dai. Brava.
8: Okay, ciao.
2: Alla prossima, sì. Allora, adesso passiamo una canzone e dopo ci ritroviamo prima della fine. Comunque, a più tardi.

Ciao, allora siamo del ritorno con questa bellissima canzone di Sam Da Vinci, poesia, bella canzone, comunque è nuova, credo che è uscito proprio quest'anno. Comunque vorrei dire anche che questi 30 minuti sono un gentile omaggio del ristorante Meridiana. I profumi e l'invitante aspetto delle portate servite al vostro banchetto saranno preparate con amore, a cura dai nostri chef, sempre attenti ai gusti e all'esigenza di ogni coppia, per garantire il successo di ogni evento e offrire agli ospiti un menù gustoso e originale tale da farne uno dei ristoranti più apprezzati in Laval. Telefono 450 975 7555. Ci hanno tre sale fino a 200 persone. Si trova al 500 del Boulevard Saint-Martin OS, Ristorante Meridiana. Allora, stiamo arrivando quasi alla fine con un altro programma di ritrovo di poeti. Questa volta siamo avuto un piccolo problemino, ma dopo la siamo rintracciato a Rocchina. Allora, tutto è andato bene. Sono stati sei poeti che hanno passato. Ringrazio a Rocchina Liscio, Vincenzo Ranellucci, Lilla Omobono, Michele Mirolla, Michele Passarelli e Nicolangelo Cioppi. Io vi saluto, vi aspetto il prossimo mercoledì con altri sei poeti che non vedono l'ora di leggere la sua poesia. Anche se non è stata scritta per voi stessi, ma potete leggere una dei poeti che più vi piace a voi. Comunque io ringrazio Roberto Rantucci che mi ha fatto compagnia oggi. Chi vi parla? Pedro D'Amico. Vi aspetto mercoledì prossimo. Un abbraccio e vi voglio bene. Ciao.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Buongiorno, buongiorno, ben trovati in diretta in questo buon pomeriggio, in questo mercoledì, sì, bello caldo di luglio sicuramente, in questa bellissima estate. Vittoria Zorfini con voi oggi in sostituzione della nostra Ivana Bombardieri.
1: Buongiorno principessa!
0: Come sta procedendo la vostra settimana? Spero bene, ma soprattutto spero in nostra compagnia. Pronti a iniziare con la nostra sigla?

Lo so, per alcuni magari si è trattato di una settimana un po' faticosa, non vi preoccupate, una volta poi che si arriva, secondo me, al mercoledì, già dai, il grosso è fatto, ormai manca una piccolissima parte, poi quest'altra piccola parte del mercoledì la passiamo insieme, secondo me ci alleggeriamo a vicenda. Allora, più tardi poi ovviamente approfondiamo l'attualità di Montreal e non solo, come facciamo sempre. Fra poco soprattutto arriva Amarcord 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre hit estive degli anni 60. Eh sì, è un bel prodotto per tutta l'estate, così per coccolarci con delle belle hit che ci fanno pensare cose positive. Sono 30 i gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita è di 41 gradi, oggi in effetti il caldo si fa sentire, ma va bene, non me ne sto lamentando, è solo per dire che noto la differenza rispetto ad altri giorni in cui era anche più fresco. Allora, oggi devo dire, per venire, stavo per dire a Roma, qui in radio, è stata un po' un'impresa, devo ammetterlo, tra i lavori in corso, il traffico, le deviazioni, era meglio se venivo a piedi, ma ormai ero in rotta per venire qui e va bene, poi alla fine ce l'abbiamo fatta. Il tutto per dire che mi rendo conto che è proprio vero che questa è la stagione della construction, è proprio la stagione dei travaux, dei lavori in corso per strada, ma anche gli appartamenti li vedo rinnovati o rinnovarsi, e quindi ecco, veramente soltanto, come dire, nella zona di da dove trasmettiamo noi, soltanto per questo quartiere io credo di aver individuato 4 cantieri, di cui 3 privati, uno pubblico e gli altri privati. Va bene, niente, è la stagione chiaramente. Oggi ci aspetta una bella giornata soleggiata, attenzione perché fa caldo anche stanotte, comunque una minima di 23 gradi. Giovedì invece sarà una giornata prevalentemente nuvolosa con probabile pioggia in tarda mattinata e nel pomeriggio rischio temporali. La massima per domani sarà di 25 gradi con il tasso di umidità più 30, minima di 20 gradi, poi si torna col sole. Venerdì 10, che bello è venerdì 10, già solo il nome. Giornata soleggiata con una massima di 28, una minima di 18 gradi. Questo ci fa molto piacere, così vuol dire che l'estate non ci abbandona e resta con noi, che è la cosa che più ci fa piacere. Allora, più tardi metterò anche sul nostro magnifico sito internet www.cfmb.ca il nostro segmento, quello mio con Silvio Orvieto, in cui scherziamo amabilmente sull'attualità, ci facciamo delle grandi e sanissime risate sperando di condividere tanto buon umore anche con voi, così potete riascoltarci anche in un secondo momento. Più tardi parleremo anche di Stati Uniti, di Iran, di Air Canada, di ONU ovviamente, e poi anche di Francia, insomma parliamo un po' di tutto questo. E c'era un'altra notizia che poi ovviamente parleremo anche di alcuni degli incendi che ci sono in British Columbia, tantissime le proprietà che sono state evacuate a causa dell'incendio che sta divampando in queste ore, ahi noi, terribile. Mercoledì mattina l'incendio del complesso Brunswick si estendeva su una superficie di circa 115 chilometri quadrati. E quindi insomma un abbraccio veramente a tutta la collettività. Entrambi peraltro sono due incendi ed entrambi non sono stati ancora contenuti, e si ritiene che uno dei due sia stato peraltro innescato a causa di una brace proveniente proveniente dall'altro incendio, quello di Brunswick Creek, che si sospetta sia stato causato da attività umane. Infatti lo sappiamo, noi che abitiamo qui da un po' di tempo, la richiesta che viene fatta caldamente è quella proprio di non fare barbecue all'aperto, di evitare di fare fuochi da campo e cose di questo genere, proprio perché il territorio è molto secco e di conseguenza poi è molto facile che si inneschi un vero e proprio incendio. Abbiamo iniziato questa nuova ora insieme con Mango, Amore per te, bellissima. E adesso sapete con cosa continuiamo? Con Claudio Baglioni, Io sono qui. Subito dopo, non perdete l'appuntamento con Amarcord 1280, tre canzoni senza tempo e soprattutto senza interruzione.

E come promesso, come promesso, siamo arrivati al momento di Amarcord 1280, le più belle canzoni di sempre, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi il nostro jukebox dei ricordi ci porta ancora una volta nell'Italia degli anni 60, tra spiagge, vacanze, balli scatenati, sguardi e quelle melodie che hanno accompagnato intere generazioni. Iniziamo subito con un grande classico, Pinne, fucile ed occhiali, che se anche siete nati dopo ve la ricordate. Si parte quindi con uno dei grandi simboli dell'estate italiana. Siamo nel 1962 quando Edoardo Vianello interpreta questa vera hit, canzone che racconta con ironia la vita del mare, il costume, il sole e il desiderio di tuffarsi e divertirsi. E se posso aggiunge anche qualcosa legata a un'epoca in particolare, perché adesso secondo me si fa meno questa attività col fucile e gli occhiali, più maschera e pinne forse. Comunque un vero tormentone balneare che ha trasformato Vianello nel re delle canzoni da spiaggia di quegli anni. Detto questo, quale sarà la prossima canzone? La partita di pallone, 62, Rita Pavone, uno dei suoi grandi successi. La canzone che è molto vivace, che racconta anche con un po' di ironia la gelosia di questa ragazza che aveva il fidanzato che non voleva fare altro che guardare le partite di calcio. Tra le curiosità, attenzione, ce n'è una molto interessante, perché il brano fu scritto proprio dal re dell'estate Edoardo Vianello e lanciò definitivamente Rita Pavone, che con la sua energia diventò una delle giovani artiste italiane più amate di quegli anni. E poi si va dritti a Saint-Tropez con Saint-Tropez Twist. Siamo sempre nel 62, Peppino Di Capri, una delle voci più amate della musica italiana, sforna questo grande successo, ci porta direttamente in Costa Azzurra tra feste, balli e il ritmo travolgente del twist. Peppino Di Capri peraltro fu tra i primi artisti italiani a portare il rock and roll e i nuovi ritmi internazionali nella musica italiana, avete capito? Il tutto però con un twist della melodica napoletana. È ancora oggi una fotografia perfetta degli anni del boom e soprattutto dell'energia, di quella voglia di divertirsi, Saint-Tropez Twist. Tre classici che non invecchiano mai, alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

0: Amarcord 1280 torna domani, tre classici che non invecchiano mai, tre canzoni senza tempo, senza interruzioni, torna appunto domani. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi restate con noi.
1: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Trio della Tuga Romana, $2.99. Salsiccia, dolce o piccante, $4.98 la libra. Chinotto, arancia, San Pellegrino, 1.5 litri, $2.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier. Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto, affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux et Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Lucio Battisti, 10 ragazze, canzone ironica, quindi non è che adesso mi dite ah no, è contro le donne, no, lui l'ha scritta proprio ironizzando, e quindi sul mondo macista, se vogliamo, anche molto in maniera molto simpatica e intelligente, comunque una canzone veramente bellissima, anche questa, e noi ovviamente abbiamo la scusa, siamo una radio, la radio italiana multilingue a Montreal. Potete ascoltarci ovunque voi siate grazie al nostro sito internet www.cfmb.ca e di conseguenza ne approfittiamo per mettere solo belle canzoni, o comunque ci proviamo, le più belle di sempre. Più tardi avremo ovviamente anche il brano canadese dell'ora, anche oggi abbiamo e ci attende una bellissima selezione, non vedo l'ora di condividerla con voi. Quello che vi posso dire è che fra pochissimo arriva con noi Roberto Rantucci per raccontarci quelli che sono gli eventi della nostra bellissima collettività.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca. Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
3: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio. Presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
2: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 Puy du Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

Un caro saluto da Ivana. State ascoltando Buon Pomeriggio sulle onde di CFMB. In mia assenza vi tiene compagnia Vittoria. Buona estate e buone vacanze a tutti. A presto!

Che canzone meravigliosa, notte prima degli esami. C'è una canzone più estiva di questa? Non saprei, probabilmente sì, ma sicuramente questa ci riporta immediatamente anche a un nostro periodo specifico della vita, che non è solo quello che coincide con l'inizio dell'estate, ma per noi anche con gli esami di maturità, la fine della scuola dell'obbligo, o comunque della scuola, quella che si fa prima dell'università o prima di andare al lavoro. No, vabbè, la scuola dell'obbligo credo finisca ai primi due anni del liceo, comunque delle superiori, ma comunque per dire, insomma, poi da quel momento in poi si è più o meno liberi. Ecco a cosa ci riporta spesso questa canzone. Allora, sapete che questo è un periodo storico in cui più del solito, secondo me, si vedono tantissimi featuring, come dicono quelli brevi. Anche Gianna Nannini ha fatto un feat, solo che noi preferiamo, o meglio, ci sentiamo ancora abbastanza ancorati a quegli anni lì, proprio il finire degli anni 70, quando Gianna Nannini cantava

diciamo un suono molto più urban, totalmente ricostruito, diciamo l'arrangiamento è totalmente diverso nella versione con Marra. Noi però, come vi dicevo, abbiamo deciso di ascoltare quella che a noi piace sempre tantissimo, America, Gianna Nannini, la classica.

Solo Gianna poteva scrivere un pezzo così rivoluzionario per l'epoca, così diretto, così vero, così rock. Ci piace tantissimo. Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Mettimi

Tornano a trovarci due frère. Allora, dobbiamo fare un piccolo, una piccola intro, perché le due frère sono un duo folk canadese quebecchese composto da Eric e Sonny Cahuet. Due fratelli originali del Quebec iniziano ad avere un grandissimo successo grazie al loro primo album, Nous Autres, del 2015. Hanno venduto oltre 115.000 copie. Ma la canzone che ascoltiamo oggi ci racconta un po' della leggerezza, di un invito a prendere le cose come vengono. Si tratta del brano A tous les vents des deux frères, dei due fratelli, brano pubblicato nell'album del 2020. Si tratta del loro terzo album, A tous les vents. Noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Poesie clandestine, H7, LDA, adesso si passa a Coez, Faccio un casino, ve la ricordate?
1: Ho scritto ti amo sulla sabbia, no, posso fare di meglio.

si è presa male, hai rotto un altro cellulare. Cosa mi chiami solo se stai male? Ho casa nuova e devo sistemare. Non sarò l'unico.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Francesca Romana Ceci, concluso in Turchia il vertice NATO, in studio Alba Arcuri.
5: E sì, Trump accanto a Zelensky in una conferenza stampa a conclusione del vertice si è detto soddisfatto. Ha sostenuto che la difesa aerea dell'Ucraina è la priorità. Con Zelensky parleremo della concessione di una licenza per costruire i missili Patriot. A una domanda dei giornalisti Trump ha affermato che parla spesso con Putin, che lui vuole la fine della guerra. Poi ha passato la parola a Zelensky, che risponde con qualche imbarazzo. Le condizioni della pace sono cambiate, dice Putin. All'inizio era più forte, ora sta perdendo. Non andrò a Mosca, ci sono i droni ucraini. Nella dichiarazione conclusiva del summit, l'impegno degli alleati di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina quest'anno e il prossimo, 50 miliardi per appalti per l'industria della difesa. L'Iran, altro tema del summit. Trump durissimo, probabile che colpiremo duramente anche stanotte. Teheran non dovrà avere l'arma nucleare, potremmo ripristinare il blocco navale su Hormuz. La durezza di Trump si proietta anche sugli alleati. Sono arrabbiato con la NATO, aveva detto prima della conferenza stampa. Abbiamo pagato troppo, più di 1.000 miliardi in 10 anni, dice agli europei che non lo hanno sostenuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ha fatto male a non fornire le basi militari. E poi l'affondo sulla Spagna, pessimo alleato, dice non voglio avere rapporti con loro. Sembra che si siano incontrati e che abbiano invece parlato di calcio. Il segretario generale della NATO Rutte sulla stessa linea del presidente americano.
4: E ad Ankara, punto stampa per la premier Giorgia Meloni, in diretta l'inviata Federica Ionta.
6: La NATO è un'alleanza unita, determinata a rafforzarsi. L'Italia ha portato al vertice un'idea concreta di sicurezza che tocca la vita quotidiana dei cittadini. Così Giorgia Meloni, che in questo momento sta tenendo degli incontri bilaterali, già conclusi quelli col presidente e padrone di casa Erdogan e con Zelensky, confermato il focus energetico degli aiuti che Roma continuerà a fornire all'Ucraina. Si è parlato chiaramente di Donald Trump nella conferenza stampa appena conclusa. La premier non è voluta tornare sul meme, ha parlato però del rapporto con Washington, ha detto è stato un investimento politico per l'unità dell'Occidente. Sentiamola.
7: Non cambio idea su questo, la mia strategia è sempre stata quella e rimarrà quella, semplicemente perché è una strategia dettata dalla convinzione, non dalla convenienza che voi potete considerare elettorale.
6: Quanto all'impegno dell'Italia nella NATO, offriamo il maggior numero di uomini, ha rivendicato Giorgia Meloni, continueremo a negare le basi militari per attacchi in Iran, non siamo e non entriamo in guerra, lo dicono gli accordi, così ha ribadito la premier. Quanto all'investimento in difesa sul PIL, ridicolo per la Presidente del Consiglio dire che chiudiamo gli ospedali per comprare armi, oltre a quanto spendiamo, ha però poi chiarito Meloni, bisogna stabilire come spendiamo quei soldi, ha detto, devono restare nell'industria italiana. E da Ankara con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
4: La nuova escalation tra Stati Uniti e Iran pesa sui mercati finanziari, le principali borse viaggiano in territorio negativo, sale il prezzo di petrolio e gas. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Sabrina Manfroi.
8: Buon pomeriggio. Sì, nuovi attacchi all'Iran e le minacce di Trump affossano i listini e parte negativa anche Wall Street, dove il Nasdaq cede lo 0,37%, il Dow Jones arretra di un punto percentuale. L'Europa prosegue sulla strada del ribasso, Milano meno 0,73%, pesante il settore auto in tutta Europa dopo il forte calo delle vendite in Cina, Piazza Affari Stellantis cede il 4%, ma vanno giù anche le banche, con Unicredit che perde il 2,65 dopo l'annuncio dell'esito dell'offerta pubblica di acquisto su Commerzbank, che di fatto ne sancisce la maggioranza. In luce Eni che sale del 2,6% e Saipem più 3,6%, col petrolio del Brent che balza sopra i $78 al barile. Il gas sale a 48,3 euro al megawattora, schizzano anche i rendimenti dei BTP decennali, ora al 3,86%. Peggio fanno le altre borse europee. europee, Francoforte meno 1,6, Londra meno 1, Parigi meno 1,7%, linea allo studio.
4: In Bangladesh una frana ha colpito un campo di profughi Rohingya causando la morte di 7 bambini e un insegnante che stava facendo lezione, lo ha riferito un funzionario locale dell'assistenza ai rifugiati. All'origine della tragedia le forti piogge monsoniche che da giorni si stanno abbattendo nel sud-est del paese. Nei campi profughi del Bangladesh vivono oltre 1 milione di rifugiati.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
3: Previsioni del tempo.
0: Giornata soleggiata, quella di oggi assolutamente estiva. Sono 30 gradi fuori dai nostri studi con una temperatura percepita sicuramente non di 30 gradi. Dai, fa più caldo di così, possiamo dirlo, ma diciamolo. No, vedo il traffico nel frattempo che attraversa la strada qui dei nostri studi, vedo insomma più scorrevole del solito, ne sono rimasta stupita. Dicevo 30 gradi fuori dai nostri studi, la temperatura percepita però è di 38 gradi, quindi siamo nel pieno dell'estate, almeno qui a Montreal. La minima prevista per stasera è di 21 gradi, per domani invece giovedì 9 luglio sarà una giornata prevalentemente nuvolosa. Pioggia in tarda mattinata, rischio temporali nel pomeriggio. La massima per domani è di 26 gradi, mentre invece la minima di 19. Venerdì torna il sole con massima di 28 gradi e una minima di 18.
9: Seguici online su cfmb.ca.
0: Ma certo, seguiteci online sul nostro sito internet, ma anche sui nostri social, sui nostri canali YouTube, anche perché potete ritrovare anche i nostri eventi, dove andiamo, cosa facciamo, potete riascoltare anche le interviste ed essere sempre in nostra compagnia. Potete anche sponsorizzare il vostro marchio, la vostra attività sul nostro sito internet e ovviamente anche qui in radio, quindi fatevi sentire che noi siamo sempre qui a vostra disposizione. Detto questo, allora, devo dire che oggi ci sono tante cose in ballo, già la prima ora è stata ricchissima. Anzi, a proposito, ricordo a coloro i quali si fossero collegati solo adesso sul 1280 e non trovano Ivana, Ivana torna ovviamente, io sono in sostituzione dell'unica incredibile Ivana Bombardieri. Allora, oggi si parla tanto di Air Canada, lo raccontavamo stamattina anche con Silvio Orvieto, perché la grande compagnia aerea di bandiera ha scelto un nuovo CEO direttamente da Scandinavian Airlines. Sì. Quindi c'è un successore di Michael Russo, si chiama Anko van der Werf, e di conseguenza c'è un nuovo appunto amministratore delegato che prenderà il posto del vecchio CEO però più avanti. Quindi oggi c'è la notizia, poi in realtà entrerà in carica fra un pochino. E niente, insomma, lo sapete, c'era stata questa grande polemica relativa al Russo che non sapeva il francese. Il Canada, in quanto bilingue, deve ovviamente mantenere anche il francese, soprattutto quando si ricopre una carica come questa. Van der Werf ha sottolineato l'importanza di servire tutti i canadesi nelle due lingue ufficiali e ha assicurato che il bilinguismo sarà una priorità del suo mandato. Ecco, in questo modo forse, se vogliamo, anche la compagnia si è un po' parata, diciamo così. Poi lo sappiamo, c'è stata anche una maxi operazione internazionale contro la criminalità organizzata, un'indagine tra Canada, Stati Uniti e Europa, che ha portato all'arresto di ben 24 persone, 3 delle quali canadesi. Gli indagati sono accusati di traffico di droga, estorsioni, sequestri di persone, omicidi. Secondo le autorità americane, uno dei gruppi criminali coinvolti sarebbe responsabile dell'assassinio del leader indipendentista Sikh Hardeep Singh Nijjar, ucciso nella Columbia Britannica nel 2023. In Francia invece, se ne parla tanto in queste ore, Marine Le Pen ha confermato che si candiderà alle elezioni presidenziali del prossimo anno, nonostante la condanna definitiva in appello per l'appropriazione indebita di fondi pubblici. La Corte d'Appello l'ha condannata a 3 anni di carcere, di cui uno da scontare agli arresti domiciliari col famoso braccialetto elettronico, oltre a un periodo di ineleggibilità, che come vedevamo però in realtà sarà possibile. In realtà una parte della pena l'ha già scontata, quindi poi alla fine farà in tempo a candidarsi per il 2023. Ha comunque fatto sapere la leader di Rassemblement National che ricorrerà alla Corte di Cassazione, sostenendo che questo le consentirà di condurre la campagna elettorale senza il braccialetto elettronico fino alla decisione definitiva. E poi ancora invece ci spostiamo in Quebec, lo abbiamo detto ieri ma lo ripetiamo anche oggi, perché oggi ancora si piange la scomparsa dell'attore Marc Messier, una delle figure più amate del teatro, della televisione e del cinema quebecchese. Lui è nato nel 1947, ha conquistato il pubblico con interpretazioni diventate poi iconiche, tra cui il personaggio di Bob nella saga cinematografica Le Boys, che sicuramente in tanti ricorderanno, e poi anche nella sitcom Le Petite Vie. Va bene, oltre 35 anni di carriera, insomma, voglio dire, sicuramente ha lasciato un segno nei cuori e nella mente di tantissimi. Detto questo, noi continuiamo ovviamente con tanta bella musica in questa nuova ora insieme. Io sono Vittoria Zorfini e sarò con voi fino alle 18.

0: Lavoro al negozio di dischi.
1: E ti piace?
0: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo.

0: Musica leggerissima, Cola Pesce di Martino, anche questa una grande hit estiva, non degli anni 60 chiaramente, ma comunque ci possiamo accontentare, siamo d'accordo. Allora, fra poco parliamo di Festival di Sanremo, parliamo di De Martino, nuovo direttore artistico, nonché presentatori, ci sono delle novità, voi come sempre restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.

sappiamo, Stefano De Martino è stato, come dire, incaricato direttamente dal Festival 2026 da Carlo Conti per assumere il ruolo di direttore artistico e di presentatore del Festival 2027. Bellissimo, io l'ho trovato un gesto meraviglioso. Poi De Martino è sulla cresta dell'onda, da anni conduce diversi programmi in Rai, partito da Amici, ma prima ancora lui vendeva frutta in un negozio, poi appunto è arrivata Amici, la carriera diciamo così da ballerino televisivo e poi insomma la Rai, la sua verve da presentatore, e le cose sono ben cambiate. E il nuovo direttore artistico, nonché conduttore del festival, ha annunciato le novità di Sanremo 2027. Intanto sappiamo le date, cioè dal 16 al 20 febbraio, e le serate sono rimaste pressoché invariate tranne una. Quindi abbiamo le prime due serate, martedì e mercoledì, dove ci sono i cantanti che presentano le loro canzoni, poi abbiamo la serata cover, una delle più amate, e anch'essa resta invariata, e poi si arriva al venerdì con la performance night. Ogni cantante crea un vero e proprio spettacolo intorno alla propria canzone. Quella sera ci sarà una classifica diversa rispetto a quella del festival. Chi vincerà la serata della performance avrà il biglietto diretto per rappresentare l'Italia all'Eurovision. Una novità assoluta, non si era mai visto prima, e insomma sicuramente lascia anche spazio alla creatività degli artisti, ai quali viene lasciata praticamente carta bianca su quello che sarà un vero e proprio spettacolo all'interno della serata di venerdì. Sabato invece, come sempre, si scoprirà chi sarà il vincitore o la vincitrice del Festival di Sanremo 2027. A voi piace questo nuovo cambiamento? Io devo dire, sono molto molto curiosa. Secondo me De Martino farà molto bene, ci piace questa novità, anche perché è giusto, anche diciamo così, se uno ha una prospettiva, un'idea, riesce a guardare un po' più lontano, perché non cambiare qualcosina? E comunque ce lo sapremo dire. Lui stesso ha detto sì, in effetti è un cambiamento, potrebbe anche decretare la rovina del mio Sanremo come direttore artistico, ma chi può dirlo? Restiamo ovviamente positivi, perché no. Detto questo, noi invece andiamo ad ascoltare uno dei vincitori del festival, quello del 2025, Olly Juli, depresso fortunato. Non era depresso fortunato, ho sbagliato, era balorda nostalgia. Depresso fortunato l'abbiamo ascoltata oggi, ieri.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Un affettuoso saluto da Ivana. Vi auguro uno splendido pomeriggio sulle onde di CFMB. Oggi al mio posto vi accompagna Vittoria. Buona estate a tutti e a presto.
2: Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, vi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere.

tutta colpa di Freud e dei suoi sordidi inganni. Se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni, e poi è colpa sua se non ti so dimenticare.

la mia anima. La mia anima all'inferno. Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io. Ti voglio bene, ma

0: Gli Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegio rosse $3.99 la libra, bistecca tripla A $22.67 la libra, formaggio lupa $15.82 la libra, passata di pomodoro marotta 3 per $5.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Anguria, grandezza 60, $9.99. Costolette di maiale al barbecue, $5.99 la libra. Formaggio Tuma, $9.03 la libra. Caffè Lavazza, rossa o crema gusto, 250 grammi, $5.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edelis Lafrenet, Distribution Européenne 10, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

L'estate suona meglio con CFMB 1280 e con Mario Biondi, con questa sua Lo So. Mario Biondi che è tornato proprio con un album raccolto in cui ha raccolto tutte le energie di questi 10 anni ed è tornato con un album dai 1000 colori. Poi noi lo amiamo sempre tantissimo, così come amiamo tantissimo il brano canadese dell'ora. Oltre alle belle canzoni che ci piacciono tanto, oltre ai grandi classici del Canada, abbiamo anche le novità del momento canadesi. Charlotte Cardin è inchiodata ai primi posti della classifica, seconda mi dicono dalla regia. Sapete con quale canzone? Beh, se avete ascoltato oggi Silvio Orvieto che faceva la hit parade, forse già lo sapete. The Way We Touch.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Filetto di mahi mahi selvatico, 14,99 la libbra. Piovra dalla Spagna per il barbecue, 9,99 la libbra. Rondelle e tentacoli di calamare, 800 grammi a 12,99. Costata di manzo doppia A, 18,99 la libbra. Angurie giganti e dolci a 12,99.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: cercato un'aria condizionata. Energeggio Superfaccio, siamo alla soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.

solo noi, che abbiamo letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

mio è santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Sonia Oranges. Il vertice NATO di Ankara, nel documento finale l'impegno a sostenere l'Ucraina con 140 miliardi di dollari in due anni. 50 miliardi saranno destinati ad appalti per l'industria della difesa. A concludere il summit, la conferenza stampa di Trump con Zelensky.
5: Trump e Zelensky, uno accanto all'altro in conferenza stampa, ma è il presidente americano a tenere banco. La difesa aerea dell'Ucraina è la priorità. Ipotizza la concessione di una licenza a Kiev per costruire i missili Patriot. A una domanda dei giornalisti ha detto che parla spesso con Putin, che lui vuole la fine della guerra. Poi Trump passa la parola a Zelensky, che risponde con qualche imbarazzo. Le condizioni della pace sono cambiate, non so quali siano ora quelle di Putin. Da Trump, nuovo affondo contro l'Iran. Probabile che colpiremo duramente anche stanotte. Potremmo ripristinare il blocco navale su Hormuz e l'Iran non avrà mai il nucleare. La durezza di Trump in mattinata rivolta anche agli alleati. Gli europei non mi hanno sostenuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ha fatto molto male a non fornire le basi militari. Poi l'affondo sulla Spagna, pessimo alleato. Ma alla fine del vertice il segretario generale Rutte conclude che la NATO resta unita e Trump rivela: durante il vertice ho sentito tanto amore. Alba Arcuri, GR1.
4: Prima di partire da Ankara, Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno dell'alleanza per rafforzare la sicurezza comune, confermando il sostegno all'Ucraina e auspicando il proseguimento dei negoziati con l'Iran. Sul rapporto con Donald Trump assicurano un cambio strategia a guardo all'interesse nazionale e all'unità dell'Occidente.
6: Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke. Ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio. Cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
4: La cronaca, arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia. L'accusa è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva. Venivano promessi facili guadagni a chi investiva somme di denaro che poi non venivano restituite. I danni causati alle persone truffate arrivano a quasi 5 milioni di euro. Gli inquirenti contestano ad Adinolfi anche un'evasione fiscale di circa 400 mila euro. È in corso in procura a Roma l'interrogatorio di Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. In diretta da Piazzale Clodio sentiamo Simona Decina.
7: Walter Lavitola è entrato qui in procura alle 15.45 col suo avvocato e non sono ancora usciti, dovrebbe finire comunque a momenti l'interrogatorio. Lui oggi qui è sentito appunto come presunto mandante dell'attentato avvenuto a ottobre a Pomezia davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Sentiamo le parole del suo avvocato Sergio Cola all'ingresso del tribunale.
8: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni. Ci vediamo dopo.
7: L'inchiesta aveva portato all'arresto la scorsa settimana di 4 persone, 3 uomini e una donna, ritenuti di fatto gli esecutori materiali dell'attentato, accusati di detenzione e uso di esplosivo, minaccia e danneggiamento e di aver agito con modalità di tipo mafioso, reati a cui si aggiunge anche quello di strage, contestati in concorso anche alla Vitola. E dalla Procura di Roma, Simona Decina, GR1, a voi la linea.
4: Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici in provincia di Rieti. Due persone hanno perso la vita.
0: È il primo pomeriggio quando i corpi delle due vittime dilaniati dall'esplosione avvenuta intorno alle 9:30 vengono recuperati.
3: Siamo parenti, siamo cugini del marito. Tragedia.
0: A perdere la vita è un giovane di 30 anni appena compiuti, Simone Colle, del posto. Pare assunto regolarmente dalla ditta pirotecnica Mattei, formalmente VDS Fireworks, e la madre di 60 anni, Teresa Tozzi. Da chiarire la presenza della donna sul posto, forse una dipendente non regolare. Qualcuno sostiene fosse arrivata lì per portare la colazione al figlio. E tragedia nella tragedia. Sono parenti diretti dei Colle, padre e due figli, morti 3 anni fa, sempre a causa di un'esplosione avvenuta all'interno della medesima ditta. Stiamo accertando sia la dinamica sia gli elementi di prova, spiega il procuratore della Repubblica di Rieti, Paolo Auriemma.
9: Servono a ricostruire sia il fatto storico sia la vicenda societaria e amministrativa.
0: Il procuratore ora è impegnato con gli interrogatori dei dirigenti della ditta. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
4: Chiudiamo con il meteo. Torna l'ondata di calore sull'Italia con temperature in aumento soprattutto nelle regioni del centro e in pianura padana con punte fino a 38 gradi. E ci fermiamo qui. Linea all'Italia in diretta. Il giornale torna alle 19.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
10: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
11: Previsioni del tempo.
10: Estate piena, almeno se vi trovate qui a Montreal. Sono 30 gradi fuori dai nostri studi, la temperatura percepita invece è di 37 gradi, ragazzi, migliorata rispetto a prima, era 38. Allora, potrebbe così leggermente annuvolarsi in serata, la minima prevista di oggi è di 21 gradi, domani attenzione, giovedì 9 luglio può arrivare della pioggia, io adesso poi non mi assumo la responsabilità, e rovesci nel pomeriggio. Massima per domani sarà di 26 gradi, ma la percepita di 32 con il fattore umidità, minima di 19. Sabato non ci arrivo, arriviamo prima a venerdì che arriva prima di sabato, giornata soleggiata con una massima di 28 gradi, una minima di 18, stessa cosa più o meno per sabato, ma ci arriveremo.

In diretta con voi Vittoria Zorfini fino alle 18 in sostituzione di Ivana Bombardieri, Fabri Fibra featuring dei giornalisti. Ve la ricordate questa? È uscita il 5 maggio 2017, ora non è che mi ricordi esattamente la data, l'anno più o meno, dai, 2017. Passato del tempo, però questa resta una vera hit dell'estate. Oggi ne abbiamo ascoltate tante e diverse, del resto se non ne approfittiamo adesso, se non ora, quando, mi verrebbe da dire. Quindi oggi abbiamo rispolverato tante delle canzoni più belle delle diverse estati, come sempre partendo dagli anni 60 con Amarcordo 1880 e poi continuando con le canzoni che ci hanno accompagnato in questi anni. Vi ricordo che potete seguirci anche attraverso il nostro sito internet www.cfmb.ca e ovviamente sui nostri social. Poi fra poco ripubblico anche il nostro bel segmento di stamattina con Silvio Orvieto, lo trovate sia sul canale YouTube della radio, fra poco, datemi il tempo di finire la trasmissione e di caricare tutto quello che devo, e poi anche sul nostro sito. Allora, nel frattempo Carney continua a farsi largo, quantomeno ci prova, soprattutto per, come dire, ristabilire, anzi creare nuove relazioni commerciali anche e soprattutto con l'Europa. Ne parliamo fra pochissimo, ma prima abbiamo un'altra canzone molto legata alle nostre estati, Negramaro, anche questo gruppo per eccellenza dell'estate, se vogliamo, soprattutto con questa canzone, Nuvole e Lenzuola.

Eh beh, più estiva di questa non lo so, a me riporta direttamente al mare, sicuramente in una delle vacanze fatte con amici. Le prime vacanze, quelle in cui finalmente si è un po' più liberi del solito, ecco, mettiamola così. Allora, torniamo invece sull'attualità. Lo sappiamo, in realtà l'escalation in Medio Oriente ha messo un po' da parte il vertice della NATO, che comunque ha i suoi argomenti sicuramente, soprattutto per quanto riguarda anche il punto di vista di Carney. E secondo lui, infatti, Trump è riuscito a spostare una parte importante dell'onere finanziario della NATO proprio sugli alleati. E nell'ultimo anno Canada e paesi europei hanno investito complessivamente circa 250 miliardi di dollari statunitensi in nuove spese militari. A questo punto il Canada cosa fa? Ottawa punta anche alla creazione di una banca della difesa, progetto al quale hanno aderito 8 paesi, anche se il Regno Unito propone di fonderlo con una propria iniziativa analoga. E nel frattempo il premier canadese ha poi annunciato il prolungamento fino al 2031 dell'operazione Reassurance, la missione della NATO che rafforza la presenza dell'alleanza nell'Europa orientale a sostegno della sicurezza ucraina. Quindi diciamo c'è sempre di più Europa in qualche modo. L'altro giorno parlavamo di cose più leggere, della presenza del Canada all'Eurovision 2027, ma anche in realtà in termini in termini militari, mettiamola così. Poi potremmo stare qui a discutere se ci piaccia oppure no, ma questo è quanto. Noi continuiamo come sempre con la nostra musica. Vi parlavo prima di canzoni estive, ce n'è bisogno, anche perché adesso il cielo è un po' velato e sul sito del meteo c'è scritto anche che la qualità dell'aria non è proprio delle massime, cioè delle migliori, anzi c'è un po' di inquinamento, siamo ancora a un livello accettabile, però sicuramente abbiamo vissuto giorni migliori. Poi non so se è capitato anche a voi, però sono giorni che mi sveglio e sento odore di bruciato. No, ma non a casa mia, dico in generale, nell'aria, ecco. E più in generale quando passeggio. Comunque sono le 17:20 minuti, come dicevo si continua con le nostre canzoni, ovviamente le novità del momento, ma anche le canzoni più belle di sempre. Ma noi, se non ci giochiamo adesso tutti i brani dell'estate, quando lo facciamo? Allora è tornata a trovarci Giuni Russo, Alghero.

Che poi quando sento tutto questo sax non può non venirmi in mente una sigla in particolare, questa. Se parte. Niente, non parte. Caldo, ve la ricordate? Quasi Magia Johnny, devo dire, le canzoni delle sigle dei cartoni animati, per chi ha vissuto negli anni 80, 90, ma anche 70, dai. In Italia sicuramente è rimasto poi, come dire, è rimasto con in testa queste canzoni, e per quanto riguarda la linea di sax sicuramente anche quello è stato un po' un tratto distintivo degli anni 80-90, lo ritroviamo anche in tante sigle, e Alghero mi ha fatto pensare proprio a questa sigla, che però aveva caldo, non voleva partire subito, ci ha messo un po', lei vuole andare in vacanza, è questa la grande verità, la sigla vuole andare in vacanza. Allora parliamo adesso invece di novità del momento estive, perché abbiamo ascoltato Alghero, Johnny Russo, e adesso invece ascoltiamo una delle novità estive del momento. Sto parlando di Irama, che ha pubblicato il suo ultimo album, Antologia della vita e della morte, arrivata al primo posto nella classifica settimanale Fimi, e quindi insomma complimenti al mitico Irama, che lui stesso racconta: non do mai nulla per scontato, non ho mai smesso di pensare che i sogni li realizzi solo quando fallire non ti spaventa più. Ah, vedi, quindi non bisogna essere spaventati dal fallimento. Bravo, mi sembra un ottimo consiglio da poter utilizzare e declinare anche in diversi momenti della vita. E poi ovviamente c'è il ringraziamento ai concerti, da chi è venuto ai concerti, a chi ha cantato, alla famiglia, e grazie per aver ascoltato l'album. E vabbè, ma comunque una grande soddisfazione. Comunque da maggio il nostro Irama è in giro con quest'altra canzone, Cabana, che sta riscuotendo tantissimo successo, anche perché noi non ce lo ricordiamo, ma ve lo ricordo, io sono qui apposta. Irama è quello delle grandi hit estive, come Nera, Arrogante, Mediterranea, La genesi del tuo colore, Galassie, Ex con Elodie, ve la ricordate, che è arrivata l'anno scorso su Finire dell'estate, poi Cinque gocce con Orcomi, anche quella molto bella, molto invernale se mi permettete. Questa invece è assolutamente estiva, Cabana, lui è Irama.

0: Un caloroso saluto a tutti voi da Ivana. Vi auguro un meraviglioso pomeriggio sulle onde di CFMB. Oggi al mio posto vi accompagna Vittoria. Buona estate, buone vacanze e a presto!
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

dirmelo a me. Non dirmelo a me che tutto costa fatica. Non stanno più insieme neanche Poldi e Sica. Di che segno sei? Cosa fai nella vita? Io senza infortunio la giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti. Come certi concerti fuori c'hanno la fila. Ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.

0: dirmi no a me. Next.
1: Willy Peyote ci racconta la dura verità degli incontri nel 2026. Spesso si utilizzano queste app di incontri e quello che succede è che poi, se hai superato intanto questa fase, che assolutamente non è delle più facili, perché comunque intanto devi andare lì, cercare una persona che cerchi un po' le tue stesse cose, su un'app capite bene che c'è tutta una situazione limitata. Ma se finalmente riesci a incontrare la persona dal vivo, di persona per l'appunto, scusate il gioco di parole, lì inizia tutta una trafila di varie tipologie di persone che si possono incontrare. Per esempio, quella che poi attacca, diciamo così, con una filippica. Ecco, filippica è il termine giusto, magari parlando del suo ex. Poi magari vi scrivete un messaggio e lui sta lì, ci racconta a tradurre come fosse Leopardi, a parafrasare ogni singola parola, quando in realtà basterebbe essere un po' più schietti, un pochino più sinceri, anche perché poi lui nel testo dice che si ritrova a fare i salti mortali tipo Cirque du Soleil. Ci piace che abbia citato il circo più famoso del mondo, che peraltro è qui. E niente, poi vabbè, le solite cose, il vino, si beve, eccetera, eccetera. Poi però si paga alla romana. Si paga alla romana per quelli che fossero fuori il raccordo anulare, cioè appunto lo siamo noi. Appunto, cosa vuol dire che ognuno paga per sé? Ecco, sì, ma alle volte così va bene, altre volte magari è bello sentirsi un po' corteggiati, coccolati da entrambe le parti, ci mancherebbe. L'amore è anche uno stress, lui ammette, ma non dirmelo a me, e poi fa next, è costretto a passare al prossimo incontro. Poi c'è anche quell'altra cosa imbarazzante, no? Che tu ti fingi interessato a quello che sta dicendo l'altra persona, che magari hai visto un paio di volte, non capisci di cosa stia parlando, però annuisci perché appunto fai finta di capire. Ragazzi, tutto questo è scritto nel testo che abbiamo appena ascoltato, Next di Willy Peyote, che secondo me fotografa perfettamente tutta una serie di routine, di cose che si fanno oggi quando si cerca di incontrare una nuova persona, per poi fare cosa? Ragazzi, per cercare, non voglio dire l'anima gemella, però qualcuno con cui condividere cose. Ecco, ma quanto è diventato difficile. Invece, vedi, bisognerebbe fare più balere, andare a ballare. Secondo me tutto diventa molto più semplice.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Trio della Tuga Romana, $2.99. Salsiccia, dolce o piccante, $4.98 la libra. Chinotto, arancia, San Pellegrino, 1.5 litri, $2.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Seguici online su cfmb.ca.

0: sì, ci sta soprattutto a quest'ora. Pensiero stupendo, Patti Bravo in diretta in questo buon pomeriggio, ci addolcisce un po' la nostra programmazione musicale, non che il resto sia pesante, ci mancherebbe, però ci piace cambiare un po' più ritmo, con un ritmo un po' più calmo, un po' più anche sensuale, come solo Patti Bravo sa essere. Noi nel frattempo siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Allora, ho chiesto aiuto alla regia in questo caso, ho chiesto al nostro Alexis Leblanc, che ringrazio, e ci ha suggerito il prossimo brano, Summer Paradise French Version, insieme a Simple Plan, Nan e Sean Paul. Ragazzi, ma c'è un trio pazzesco, esplosivo, mi verrebbe da dire. Peraltro Knan, se non sbaglio, si è occupato anche di una delle canzoni dei mondiali di qualche tempo fa. Adesso, che dire, io non vedo l'ora di ascoltare questo brano insieme a voi, Summer Paradise.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: E questo è stato un grande successo del 2011, ma ci piace ancora di più questa versione in francese. Summer Paradise l'abbiamo appena ascoltata qui in diretta al Buon Pomeriggio con Vittoria Zorfini. Stasera, fra pochissimo, non perdete l'appuntamento alle 19:45 con l'appuntamento con il cinema all'aperto a Parc Dante. Stasera sarà proiettato Due cuori e due capanne, commedia romantica del 2026, diretta da Massimiliano Bruno, interpretata da Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Il tutto anticipato dal concerto di Daniela Fiorentino. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: CFMB.
3: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su l'idelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
5: Nei tuoi occhi.

artista Colibris. L'ascoltiamo sempre troppo poco, secondo me, perché è una di quelle canzoni che in qualche modo ci rimette in pace con il mondo, anche un po' con le sonorità che riconosciamo anche nei Coldplay dell'ultimo decennio, se vogliamo. Noi purtroppo siamo arrivati al momento della fine di questo programma. DJ

non del programma ma di questa puntata. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a Roberto Rantucci, Alexis Leblanc e a tutti voi per essere stati con noi. Io vi do appuntamento a domani mattina con Silvio Orvieto per la nostra mezz'ora insieme sull'attualità. Ovviamente loro iniziano prima, chi? Ivan Ristelli, Silvio Orvieto alle 6, prima ancora Roberto Rantucci alle 5 e poi noi ci risentiamo domani pomeriggio sempre alle 15. Un saluto da Vittoria Zorfini, noi ci salutiamo con Giovanotti e Stato.